0: utilizan estas gafas virtuales.
1: Quindi sono degli occhiali virtuali.
0: Sì, per essere come un viaggio.
1: Sì, esatto. Vogliono andare a vedere, esatto, non so, la Cappella Sistina oppure...
0: Sì, la playa.
1: Quindi la spiaggia.
0: O ver un video de esos que hacemos caseros, de algún recuerdo.
1: Anche.
0: Digamos,
1: anche
0: del matrimonio, un bautismo o fotografías.
1: Bello, bello, perché magari non si possono muovere, però questa cosa viene utilizzata anche per, non so, dire... Vuoi andare a vedere, non so, la, il Colosseo e San Pietro? Dico Colosseo perché lo
0: devo... Il Coliseo, giusto il Coliseo. Sì,
1: a proposito di Colosseo, volevo dire una cosa, una informazione, no?
0: Che cosa?
1: Che dal 3, uh-huh, dal 3 maggio all'8 maggio il Colosseo è in...
0: Seria di giugno.
1: Di giugno, scusate, l'8
0: maggio.
1: Di
0: giugno, ormai. Del 3 all'8
1: del giugno. Del 3 all'8 del giugno è in manutenzione, quindi è chiuso. Quindi
0: se,
1: che...
0: se qualcuno voleva ir, lo sentimos se... mucho.
1: Se qualcuno voleva andare, non si può.
0: No, giusto in quella data.
1: In quella data, quindi cercate un'altra data.
0: Facciamo un viaggio virtuale.
1: Ok, andiamo
0: anche
1: a fare un viaggio virtuale.
0: Possiamo fare.
1: Però sì, allora io dico il viaggio virtuale per gli anziani, quelli che non sono diciamo, non hanno la possibilità fisica di muoversi, quindi immobilizzati, mm-hmm, tutto quanto, mm-hmm, è una cosa bellissima. Perché possono viaggiare, possono vedere tante cose, anche ricordi,
0: sì,
1: come sì, stavi dicendo tu.
0: Sì.
1: Però per noi, cioè, io secondo me è meglio vederlo dal vivo, non lo so.
0: Sì, claro, è come in un momento da vivere, mejor l'esperienza, no?
1: Sì, perché sì, io penso che anche su internet adesso, se vogliamo, c'è la possibilità di vedere il Colosseo oppure mm-hmm, un'altra struttura, un altro museo, lo stesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Virtualmente
0: sì,
1: lo puoi
0: cose
1: vedere, sì.
0: Sì. Però poi sì, non hai nada come stare nel lugar, nel momento, respirare l'aire di ese lugar specificamente, no? Ver la creazione che hubo tanto tempo atrás,
1: sea,
0: esatto, per esempio come il Coliseo o ver un museo,
1: sì,
0: ver
1: sì,
0: l'arte,
1: sì, è vero, è vero,
0: sì, lo sé, no, è igual, però
1: almeno questa invenzione l'ho trovata molto bella,
0: sì,
1: per
0: le
1: persone,
0: è una buona distrazione también para ellos,
1: sì,
0: poder,
1: sì, bravo,
0: ver
1: bravo,
0: otras cosas.
1: molta stima per loro. Cara Dora, siamo pronti per partire con un programma veramente eccezionale che si chiama
0: A Tutta Musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: Este es como un ritmo un poco loco.
1: ¿Por qué poco loco?
0: Porque estamos entre una mezcla entre como dos canciones similares, pero son diferentes.
1: Ah, sí, son diferentes a los de su ritmo.
0: Exactamente.
1: Brava, que hayas seleccionado, tú bravísimo.
0: Hoy habíamos escuchado Room DMC con I Like That y VHS House of God.
1: Bravissima, questo è il Caffè 90 che torna la prossima settimana. L'ho detto io perché approfitto dei microfoni aperti per salutare a Gianni che è in ascolto. Gianni è un collega, un amico che potete trovare anche su Dimensione Dance e col suo programma il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 9, che fa musica veramente bestiale per la musica dance. Quelli amanti della musica dance, lui è un maestro, guarda, lo dobbiamo ascoltare tutti, anche voi che state in ascolto, okay? Anche tu,
0: claro che sì.
1: Anche tu,
0: anche noi,
1: ecco Dance to Disco con Gianni Fanti e anche il Robert Rock e Lollo DJ che vi accompagneranno dalle 9 alle 10. E adesso salutiamo a Massimo che è in ascolto. Grazie Massimo per essere qui con noi. Questa è la musica per te. Lui è bravissimo anche perché fa molto allenamento, quindi la musica dance, la musica ritmata
0: attiva.
1: Li attiva,
0: l'energia.
1: Esatto, molta energia.
0: Yeah.
1: E quindi il Caffè 90 torna la prossima settimana e noi torniamo tra poco.

a sfumare così questa canzone e poi parlarci sopra perché è bellissima. Siamo tornati in onda con tutta musica, adesso c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com, quindi se anche tu vuoi mandare la propria musica, la tua musica qui in diretta su a tutta musica, puoi farlo mandando un mp3 in allegato a dimenchiocciolamail.com. Noi ti mettiamo in onda, parteciperai in automatico al Talent On Air e potrai avere la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Favo Box e ci fa ascoltare The Home Care.

questo è l'artista della settimana, Pavo Box con The Home Call. E vi ricordo, per quegli artisti che vogliono ancora mandare la propria musica, di iscriverci a dimmi@mail.com. Con in allegato mandate un MP3 della vostra musica, noi vi mettiamo in onda qui nel nostro programma e poi partecipate al Talent On Air, così potete vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

0: Y entramos a la bellísima sección de Señalibro. Señalibro, gracias, Luca. Me parrideré, por favor, un poco de seriedad. Gracias.
1: Ok, escucha. A ver, un momento serio.
0: Sí, en la sección de Señalibro, gracias a Luca de la Biblioteca de Marrubio. El primo libro, Ti ricordi, de Sara Leroy. È un romanzo ispirato a casi di cronaca francese degli anni 90 in un piccolo paese francese. Due ragazze, Sara e Angelique, diventano amiche inseparabili e fanno parte di un gruppo molto unito fino a quando, nel 2001, una delle due scompare. Il caso sconvolge la Francia e una giornalista inizia a scavare nei ricordi e nei silenzi del passato, facendo venire a galla delle verità scomode. Questo romanzo mescola mistero, amicizia femminile, dramma umano e segreti con un finale che lascia il lettore senza parole. Il secondo libro, Diventare Sinner, è un libro sullo sportivo più amato del momento. Il tennista italiano numero uno al mondo viene raccontato durante tutto il suo percorso dalla prima partita ufficiale tra le under 10 fino alla consacrazione come migliore del mondo. Un libro da leggere per tutti coloro che amano lo sport e vogliono conoscere la mentalità, il sacrificio e l'impegno che si nasconde dietro il successo che sta ottenendo il giovane tennista italiano. Il terzo libro, Un dollaro mille chilometri, racconta un viaggio attraverso gli Stati Uniti anni 50. La storia segue due ragazzi francesi che attraversano l'America senza soldi, facendo autostop, incontrando persone di ogni tipo, contadini, camionisti, famiglie e uomini che inseguono il sogno americano. Il libro è un reportage narrativo pieno di episodi curiosi e umanità. Non mancano le contraddizioni sociali tipiche degli Stati Uniti, un libro con un stile molto vivace e cinematografico. Segnalibro torna tra poco.

sono le novità editoriali. Allora ragazzi, il primo libro per quanto riguarda le novità editoriali si intitola Il legame sottile che ci unisce. È un romanzo emozionante di Miriam Georg che esplora il complesso rapporto tra tre generazioni di donne: la nonna Annie, la madre Ellen e la nipote Laura. La storia si sviluppa su due linee temporali ed è caratterizzata da un trauma familiare che ha condizionato le vite di nonna, madre e nipote e genera incomprensioni, distanze emotive e solitudine. Laura che mentre riordina casa trova delle lettere mai spedite e una vecchia fotografia che rileva un segreto tenuto nascosto per tutta la vita. Laura intraprende un viaggio nel passato per riscoprire la storia dei suoi antenati. Troverà il coraggio di affrontare le ferite irrisolte della famiglia e spezzare il ciclo di silenzio? Un libro stupendo. L'ultimo traghetto è il secondo libro che vi proponiamo, di Monica. Quindi Monica è sparita da qualche giorno. Il padre è un medico a cui la gente del posto in cui vivono è molto legata. Per questo motivo le ricerche partono con in testa il detective Caldas, che sempre più coinvolto si addentra nella vita della giovane scomparsa tra la scuola di arti e mestieri dove le insegna e il villaggio di Tiran in cui si è ritirata per vivere. La verità potrebbe nascondersi dietro un sentiero che la giovane percorreva quotidianamente. Riuscirà Caldas a risolvere il mistero? Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Rosa del deserto. È un libro per ragazzi adolescenti, racconta dall'inizio la storia di una guerriera tanto letale quanto misteriosa. Seguendola sulle strade che da ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle la porterà a diventare la combattente perfetta, conquistando il proprio spazio in un mondo prettamente maschile. Una storia forte, emozionante e travolgente, fatta di sangue, passione, tenacia, che rende giustizia a un personaggio che ha ancora molto da raccontare. E adesso arriviamo alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Questa settimana vogliamo segnalare che mercoledì mattina la biblioteca rimarrà chiusa perché saremo impegnati in due attività con la scuola. Il primo incontro all'asilo Nilo comunale e il secondo incontro alla scuola primaria di Marrubio. Il pomeriggio saremo regolarmente aperti e continuate a seguirci perché ci saranno tante novità e quindi vi aspettiamo anche in biblioteca. Grazie a Luca per la collaborazione, grazie anche alla biblioteca di Marrubio per questa preziosa collaborazione che ogni settimana ospita libri veramente interessanti sia per quanto riguarda i consigli per la lettura e le novità editoriali. E Segna il Libro torna la prossima settimana.

0: i sette re di Roma. Ok, anche oggi l'abbiamo ascoltato. Questa era bellissima negli anni 90, negli anni 2000. Era una bomba, una bomba. Allora, siamo pronti per... sono troppo emozionato ad ascoltare questa canzone. Mi fa dei ricordi veramente wow. E niente, allora, siamo pronti per partire con le vostre richieste alla 371-4634-294. E allora, la prima richiesta di oggi ce la scrive Gianluca, che dice: buon pomeriggio, vorrei ascoltare la canzone di Paulina Rubio e Gio Sigo a chi? Perdora.
1: Ciao Gianluca, grazie mille. Ascoltiamo questa canzone.
0: Ascoltiamola subito, Paulina Rubio.

0: questa era Paulina Rubio, richiesta da Gianluca per Dora. Grazie Gianluca per il tuo messaggio. Andiamo avanti con la prossima richiesta, e questa la richiediamo noi personalmente, anche la mamma, perché salutiamo principalmente un piccolo sagittario che sagittario lei mi guarda male, ma non è così. Comunque Andrea, perché è piccolino, Andrea è molto piccolo, però quando sente la musica dance, in particolare la prossima che metteremo, Bam Bam, e lui si emoziona talmente, cioè si mette a ballare, è una cosa,
1: mi piace tantissimo.
0: La mamma ha detto è una cosa spettacolare quando si mette a ballare con questa produzione. Adesso noi la mettiamo tutto per Andrea, Bam Bam, con i Mabel.

0: io lo sapevo che questa canzone ad Andrea gli piaceva e quindi l'abbiamo messa con piacere, grazie anche alla mamma Carmela che ce l'ha suggerita questa canzone, bravissimo. Allora grazie per la richiesta e adesso andiamo avanti con la prossima richiesta
1: che disse: antes de iniciar esta requiesta, quiero hacer un saludito a Gabriel, que siempre está ahí escuchándonos desde Colombia. Ahora entramos a la requiesta que dice: ciao, per caso ascoltato il vostro programma. Me chiamo Giovanni e vivo in Bolivia. Por amore ya de 10 anni. Me piace molto la musica dance anni 90 e 2000. Potete dedicarmi una canzone di quel tempi, grazie.
0: Ma certo, Giovanni, grazie intanto per ascoltarci anche dalla Bolivia. E noi abbiamo scelto per te una canzone italiana, remix, Dance Bambolina di Roby Rossini.

0: Questa è la richiesta di Giovanni dalla Bolivia. Grazie Giovanni per la tua richiesta. E adesso ragazzi dobbiamo per forza lasciarla in sottofondo perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Giusto il tempo, sì, per salutarvi.
1: Giusto per ricordare la pagina di Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E puoi inviare il messaggio al 371-46-34-294. 371-46-34-294.
0: E iscrivetevi al canale YouTube di A Tutta Musica per ascoltare anche le repliche. Se non avete ascoltato la diretta, potete farlo anche da lì. Niente, la prossima settimana saremo sempre presenti con la vostra radio preferita. Ciao da Manuel.
1: Ciao, ciao.

from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm バルトラジオオールゴーデー from 7va

0: Radio Angkor Day. From 7BA FM LT Radio Angkor Day. From 7BAR FM / Diagonal Alter Radio Angkor Day.
1: From 7BAR FM Alter Radio Angkor Day.
0: From 7BA.FM / Alter Radio Angkor Day.
2: From 7BA.FM Naut Radio Angkor Day.
3: From 7BA.FM / Alt Radio Angkor Day. From 7BA.FM / Alt Radio.
4: Eccoci per una nuova puntata di Angkor Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
5: Certo, ciao.
4: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
5: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
4: Benissimo. Allora, James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
5: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
4: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
5: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
4: Benissimo. Tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile. Mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
5: Assolutamente.
4: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
5: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
4: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
5: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle scarpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. E quindi è quello di altro.
4: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, di una delusione, io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere mie sorelle che lavoravano lì quell'anno. Siamo tra il 2016 e il 2017 e infatti io nella canzone dico con che coraggio mi è, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora ascoltiamo questa Schegge di 66. Potrei sentire

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani. Ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dici la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole e musica.
1: Allora, Scrigi 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, uh-huh, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Scrigi 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. E tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

Stati Uniti e Iran sempre più vicini alla tregua. Trump sente Netanyahu e leader del Golfo assicura lo stretto di Hormuz sarà aperto, attesa per la diffusione dei dettagli. Trattativa in corso, speriamo vada a buon fine, così il vice ministro Leo sull'ipotesi di una deroga al patto di stabilità. Da Bruxelles segnali di apertura, conferma Tajani. Capaci ha segnato la storia della Repubblica, le parole di Mattarella nell'anniversario dell'attentato. A Palermo la commemorazione e la lettura dei nomi delle vittime. In 12.000 in piazza da Cerra per la visita del Papa, scardinate la cultura della prepotenza, le parole di Leone che ha incontrato le vittime della Terra dei Fuochi. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive e tutti i corpi ritrovati in una porzione della grotta. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. La morte di Bakary Sacco e in un video l'arrivo di un'ambulanza che riparte senza soccorrere nessuno. Il 16enne che si è autoaccusato di omicidio chiede il trasferimento in comunità. Gran premio del Canada di Formula 1, Russell vince la sprint, poi le qualifiche. Serie A, Bologna, Inter finisce 3-3, la Pisa 2-1, Champions e salvezza domani verdetti. Tra domani e mercoledì la prima ondata di calore del 2026, temperature fino a 35 gradi al centro-nord, più fresco e stabile.

domenica 24 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume

chiave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio nel 1810.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Mi devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rostelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macalusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spedino, realizzato dal quartiere Vanchignetta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kanis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kung Active di una band chiamata Kung and Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione perfetta.

Mi ha da Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife, chi segnao da Simona Mattioli.

già 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti sessionman dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è in direttorissimo. E sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un

Sono le ultime gocce di pioggia. Scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani. Ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

domenica 24 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810...

Iran-Trump, accordo pronto, lo stretto di Hormuz verrà riaperto presto, i dettagli, ma i Pasdaran frenano solo propaganda, l'annuncio dopo un colloquio con Netanyahu. Spari vicino alla Casa Bianca, la sicurezza uccide l'assalitore già noto al Secret Service, l'uomo con disturbi mentali credeva di essere Gesù, anche un passante ferito è grave. Massiccio attacco russo su Kiev in rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio di Lugansk, almeno un morto e 20 feriti, usati missili balistici e testate multiple. Elezioni amministrative, si vota in oltre 700 comuni da Venezia a Messina, si eleggono i sindaci in 18 capoluoghi, urne aperte dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le salme dei submorti alle Maldive sono rientrate in Italia, domani la prima autopsia su Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi, si indaga per omicidio colposo. La scossa del Papa agli abitanti della Terra dei Fuochi, scardinate la cultura del privilegio e della prepotenza, l'incontro con le madri che hanno perso i figli per le malattie. Serie A, ultima di campionato, Lazio-Pisa 2-1, pareggio tra Bologna e Inter, alle 15 Parma-Sassuolo, poi Napoli-Udinese, 20:45 le 5 sfide salvezza per la Champions. Formula 1, George Russell vince la sprint e conquista la pole del Gran Premio in Canada, il britannico precede Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri.

0: cari, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 24 maggio 2026. Ariete, Venere, dal suo aspetto dissonante, potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. Misurate le parole, come suggerisce Mercurio amico, così da evitare dissapori difficili poi da gestire. Voto 8 meno meno. Toro, l'attivismo procurato da Marte nel segno non sempre è adeguato alla vostra natura pigra. Tuttavia, la luna positiva vi invita a non perdere l'occasione di agire, in particolare pensando al benessere di coloro che amate. E voto 8. Gemelli, tutto bene a parte qualche piccola noia possibile per la luna dissonante, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8 meno. Cancro, grazie ad alcune stelle amiche, la vostra sarà una buona domenica da dedicare alla cura di tutto ciò che vi rende appagati. E voto 7 più. Leone, un po' di nervosismo sarà possibile anche oggi, visto che siete ostaggio di un dispettoso Marte, ma basterà che limitiate l'intraprendenza e che siate riflessivi. Voto 8 meno meno. Vergine, approfittate dell'aspetto armonioso che la Luna, anche oggi nel segno, formerà con Giove, Marte e Venere per ravvivare la vita affettiva, così da trarre benefici per affrontare gli impegni della prossima settimana. E voto 7 più. Bilancia, cercate di utilizzare le belle energie mentali donate da Mercurio positivo non solo per sistemare gli affari, ma anche per fare chiarezza sui vostri sentimenti in questo periodo un po' confusi. Voto 7. Scorpione, la benevolenza di Luna e Venere dovrebbe indurvi ad avere relazioni affettive soddisfacenti, a patto che sappiate viverle con calma. Voto 8 meno. Sagittario, le incertezze causate da Mercurio in opposizione non dovrebbero rappresentare un freno eccessivo alle vostre ambizioni. Pertanto, dedicate la domenica allo studio di strategie che al più presto vi consentano di muovervi con determinazione. E voto 8 meno meno. Capricorno, approfittate della luna positiva per cercare di avviare un dialogo familiare più appagante, magari mettendoci tanta buona volontà. E voto 7 più. Acquario, bene l'amore, è soprattutto il settore lavorativo a donarvi in questo periodo le più belle soddisfazioni, ma cercate di muovervi senza fretta e voto 8 meno. Pesci, la luna è dall'altra parte del cielo, ma la sua influenza non dovrà impedirvi di vivere momenti sereni in compagnia di coloro che amate, quindi il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia.

a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: E oggi naturalmente quanti ne abbiamo? 24 maggio. Buona domenica, dai, inizia così, saluti e baci, le canzoni, le più belle canzoni richieste da voi, voi siete i protagonisti, voi siete speciali perché siete gli ascoltatori di Saluti e Baci. Grazie per aver scelto anche oggi Saluti e Baci alla radio. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio. E salutiamo tutte le radio, grazie. Salutiamo Beppo, buongiorno. Salutiamo Anna Maria, Rudina, Antonio, Angelo, Lucia, Mario. Questi sono quelli che vedo su TikTok. Grazie naturalmente a tutti voi, grazie. Allora iniziamo i grandi successi per noi. I grandi successi. C'è Enrica, buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a te, buona domenica a te famiglia e a tutti gli ascoltatori e naturalmente ai ragazzi che sono su TikTok adesso, da Mario, Beppo, Angelo, Lucia, tutti quanti, buongiorno.
0: Ah, ok.
1: E a quelli che ci ascoltano.
0: C'è Beppo che dice domani qui dove abita lui naturalmente c'è festa, quindi tutti a casa.
1: Cos'è il patrono probabilmente.
0: Tutti a casa in Germania, sì. A festa domani, va bene.
1: Sarà il patrono.
0: Penso di sì. Vabbè, così magari avrà modo di ascoltarci. Buona domenica a tutti, dice anche Xina. Ciao Xina, buongiorno. Allora, senti un po', abbiamo scelto questa settimana gli Stadio.
1: Sì, abbiamo scelto gli Stadio che iniziarono la carriera nel 1977. La canzone che ho scelto oggi per farvi ascoltare è la canzone del film Acqua e Sapone. Il titolo è Acqua e Sapone.
0: Acqua e Sapone, ok.
1: Sì. Perfetto. Permettimi se sì. Lo faccio in ritardo,
0: vai.
1: Ma non ero all'ascolto perché sono dovuta andare per una visita. Volevo fare gli auguri a Barbara, che venerdì aveva il compleanno.
0: Ah, ok, va bene. Okay. Grazie allora. Grazie Enrica.
1: Ecco, allora io vi aspetto domani mattina alle 8:45.
0: Ok.
1: Fino a venerdì.
0: Per un'altra bella canzone degli Stadio.
1: Va bene. Vi auguro una bellissima domenica estiva a tutti quanti.
0: Grazie. Ciao Enrica.
1: Ciao Maurino.
0: Ciao, grazie. E salutiamo anche Angelo, che dice anche da lui grande festa domani. Delle Pentecoste, dice. E va bene, grazie. 351 340 9220 se volete chiamarci in diretta o richiedere

stadio con acqua e sapone, canzone scelta da parte di Enrica per i grandi successi che andranno per tutta la settimana fino a venerdì, tutte le più belle canzoni degli stadio. Grazie Enrica, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Saluti e Baci alla radio. Allora partiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, le canzoni, i vostri saluti. Oh, salutiamo anche Lamberto, ciao Lamberto. Salutiamo anche. Perché allora, salutiamo Wonder, ciao Wonder, buona domenica. Buona domenica Xina, Lamberto. Aspetta, andiamo un po' a salutarli tutti. Allora, Emanuela di Galziano Terme, buongiorno. Anna Maria, Rudina, Antonio, Lamberto, Wonder, Lucia, Mario, Angelo, Beppo, Xina. Ciao a tutti voi e ciao naturalmente a tutti quelli che magari non sono presenti, però ci stanno ascoltando lo stesso. Quindi buona giornata anche a tutti gli amici che ci ascoltano attraverso l'FM, il DAB, il web di tutte le radio. Grazie a tutte le radio. Allora, buongiorno, dice Valentina, anche a Bolzano è festa di Pentecoste, quindi domani non si lavora? Non ho capito se era una domanda oppure è un'affermazione. Non lo so, domani si lavora o non si lavora? Domani si lavora, dai, certo che si lavora. Buongiorno anche a Stefano Manenti, buongiorno. Salutiamo, vediamo anche Mario.

Allora c'è un saluto che arriva dalla Sardegna e dice: buongiorno Maurillo, dunque vorrei richiedere la canzone di Rita Pavone, Mio cuore. La voglio dedicare a mio padre, ai miei fratelli, a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti e poi a te, con tanto affetto, e a tutti voi della radio, tutti gli ascoltatori della radio, di saluti e baci. Auguro a tutti una buona domenica. Ciao Maurillo, un abbraccio grande e un bacio di cuore. Ciao, grazie. Grazie, grazie Graziella, un abbraccio forte va anche a te, naturalmente a tutti gli amici che ci stanno ascoltando adesso da Nova Radio, Radio Nova, Radio Nova, sì. È Rita Pavone, cuore.

0: Pavone, bellissima, cuore, canzone scelta da parte di Graziella. Graziella che ci ascolta da Sassari. Ciao Graziella, un abbraccio forte a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, grazie, grazie. Allora, dunque Valentina ci risponde, dice non si lavora, sono a casa. Hai capito, domani anche a Bolzano sono a casa. Non mi sembra però qui a Padova, domani si lavora qui. Penso di sì. Sarà perché io sono sempre a casa, ma voglio dire. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un altro messaggio, questa volta vocale, da due nostri amici che abbiamo trovato domenica scorsa. E sto parlando di Marco e Silvia. Eccoli qua, sentiamo un po' il messaggio.
1: Buongiorno amici, qui dal Fenix
2: e dalla Paprika. Volevamo augurare una buona domenica a tutti e salutiamo Emma e Lorenzo da Bondeno,
1: la Mariella da Rovigo,
2: la Donatella dal Brennero
1: e la Paola e Giovanni da Cartura. Buongiorno a tutti
2: e a tutti gli altri radioascoltatori.
1: Esatto, ciao Maurillo, Boscaiolo, tutti insomma, ciao a tutti.
2: Dimenticavo, un salutone a Luisa e a Manuela.
1: È vero, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
3: La mazurka di periferia.

0: radio.
1: Ma va, risponde, saluti e baci alla radio. Ma certo, 351 340 9220. Salutiamo Marco e Silvia. Ciao ragazzi, buona domenica. Buona domenica. Allora c'è Angela, adesso dopo questa canzone andremo un po' a fare le vostre telefonate, andiamo un po' a prendere le vostre telefonate. Allora c'è Angela, che non ci scrive di dove, ci richiede una canzone del piccolo coro dell'Antoniano. Adesso fermi lì, perché allora intanto saluto anche Sina, che dice anche a Reggio Emilia si lavora. Certo che sì, anche qui a Padova se la si lavora. Allora c'è Angela che ci richiede una canzone del piccolo coro dell'Antoniano. La mettiamo e dite voi il nome? Vediamo se siete, se ve la ricordate, un pezzo di qualche anno fa. Angela, grazie!

0: Perché? Grazie Angela! Ce l'ha regalata, che bella sta canzone! Angela, grazie, scrivimi anche da dove ci chiami. Grazie, finito tutto intanto. Aspetta, Ciro, pronto?
1: Pronto, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buona Ciro. Domenica. Aspetta, perché abbiamo preparato un'altra canzone. Allora, la, il caffè della Peppina, no? Il caffè della Peppina. Ti viene in mente un'altra canzone? Più o meno di questo genere, sai? C'era la nonna che faceva cosa?
1: Le tagliatelle.
0: Sì, di chi? Di chi?
2: La Pina.
1: Di nonna Pina.
0: Bravo! Fermo lì!
3: Non posso proprio più, mi serve una ricarica.
0: Fermo lì un attimo!
3: Ma un sistema rapido, infallibile, geniale. Fortunatamente io ce l'ho.
0: Attenzione che parte!

0: ragazzi.
1: Mamma mia, che belle queste canzoni. Allora, Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno anche alle Marche. E guarda, io la butto, mi butto. E sì. Nelle Marche c'è il sole.
2: Sì, sì, stamattina c'è una bellissima giornata di andare al mare.
1: Mi sa che ormai, cioè penso sia in tutta Italia. Lo scopriremo strada facendo, ma sicuramente in tutta Italia c'è il sole. Qui a Padova c'è un sole pazzesco, veramente.
2: Sì, anche lì, era ora.
1: Era ora. Senti, ma Ciro,
2: dimmi.
1: Hai già pensato alla canzone?
2: La canzone si chiama La Zitella.
1: La zitella?
2: Oh. Sì, non mi viene in mente il nome chi la canta.
3: Buongiorno anche.
1: La canta, io ho anche la zitella delle mondine, se vuoi.
2: Sì.
1: Mettiamo le mondine, dai. La zitella delle mondine, va bene, ok. Allora, chi vuoi salutare, Ciro?
2: Vabbè, saluto mia moglie incoronata, i miei figli che stanno lavorando oggi a Misano, a MotoGP. Saluto tutta la Puglia, alla grande Rita, a Maria con Franco, e a Mario di San Nicandro, a tutti voi della radio. E tante belle cose, una buona domenica a tutti quanti voi, a Stefano, a Boscaiolo, se c'è ancora, non lo so. E ci sentiamo a presto, dai.
1: Grazie Ciro, un abbraccio forte.
2: Un'altra cosa, ma voi a San Nicandro quando venite?
1: Quando veniamo dove?
2: A San Nicandro.
1: Doveva essere questa settimana, purtroppo per dei problemi non siamo riusciti. Spero presto. Spero presto. Va bene.
2: Va bene, dai. Ciao, saluti a tutti.
1: Ciao, grazie.

0: C'è Beppo che dice qui si balla, si balla tutti insieme, balliamo, cantiamo, perché cantare fa bene, ma fa bene anche ballare, fa bene sorridere, certo, perché oggi è la giornata mondiale del sorriso. Non è vero, ma la facciamo tutti i giorni, dai, perché sorridere fa bene tutti i giorni, non solo il giorno del va bene. Allora, vediamo un attimino, vediamo, bravo dice Beppo. Aspetta, chiediamo a Donatella come si dice bravo in tedesco, che si dice, no, lo dico io, Donatella.
1: Sì?
0: Allora, bravo in tedesco si dice braven.
1: No. Non si dice bravo, bravo, sehr gut, brav.
0: Aspetta, perché ci provo, Sehr gut, braha.
1: Brav.
0: Ah, brah, ho capito.
1: Brav.
0: Con l'H finale.
1: No, con la V di Vater, cioè per noi è la U, cioè per noi è la V normale, come Walter, Venezia, però in tedesco c'è Vogel, V, la F.
0: Ah, la F, sì, F. sì. Perché praticamente la V doppia e in Germania si dice F.
1: V, no? Si dice Wald, Werkzeug, Wieder, no? Ich komme wieder. Invece Vogelfau si usa per dire Vater, Vergessen.
0: Che vuol dire padre,
1: lassen.
0: Vater.
1: Sì, Vergessen, dimenticato, Vergessen, Verlassen, abbandonato e Verlassen. Lì si usa Vogelfau.
0: Ho capito. Va bene, signori e signori, abbiamo fatto lezione di tedesco.
1: Ecco.
0: Ma è bello condividere, no? Condividere,
1: sì, certo,
0: la lingua,
1: certo.
0: il dialetto, certo, di ognuno di noi. È bello condividerlo, certo, con gli altri, assolutamente. È straordinario. Sì, sì. Allora, Donatella, stiamo facendo un sondaggio, stiamo capendo, insomma, se in todos Italia c'è sta il sol levante che viene dal cielo. Allora, c'è il sol...
1: Sì. Sì, sì.
0: C'è il sol.
1: Sehr schöne warme Sonne.
0: Ve lo dico io cosa ha detto lei. Aspetta un attimo, che vado a prendere il vocabolario. Arrivo subito, un attimo. Immagino che hai detto che c'è una bella giornata di sole.
1: Sì, sì, che c'è un bel sole, sì.
0: Ci ho provato, ma ho immaginato che dicevi
1: quello. Perché... Sonne e sole, no?
0: Sì. Aspetta, perché Beppo ci scrive qualcosa. Aspetta, adesso leggo io, aspetta. Sehr gut
1: è molto bene, sì.
0: Ah, vuol dire molto bene, ok. Sì. Ho capito. Sehr gut, ok, va bene. Va bene, va bene. Allora, carissima Donatella, che canzone tedesca, no, che canzone ci richiedi?
1: Canzone italiana, torniamo indietro negli anni.
0: Sì.
1: E vi dedico a tutti la canzone di Nada.
0: Sì.
1: Una chitarra e un'armonica.
0: Bella. Ok. Chi vuoi salutare, Donatella?
1: Ma tutti, guarda, tutti, proprio dai. Tutti, senza escludere nessuno.
0: Va bene.
1: Ovunque, che sia Facebook, che sia saluti e baci alla radio, TikTok, Telegram, tutti, proprio tutti, e auguro a tutti una buona domenica di Pentecoste.
0: Perfetto. Allora, prima di chiudere, fai un piccolo saluto in tedesco, saluta tutti gli ascoltatori, saluti e baci. Vai.
1: Schöne liebe Grüße allen Zuhörern von saluti und baci mit Maurillo. Tschüss, tschüss, schönen Sonntag.
0: Gute. Si dice gute, grazie, vero? È vero che si dice grazie e gute? Dimmi di sì, se non ho fatto brutta figura.
1: Si dice Dankeschön.
0: Ah, Dankeschön. Cosa vuol dire gute?
1: Aspetta. Gute vuol dire buono.
0: Ho capito.
1: Sì, buona domenica.
0: Ah, ho capito.
1: Una schönen Sonntag, bella domenica, no?
0: Ho capito, ho sbagliato.
1: E poi Pentecoste in tedesco si dice Pfingstsonntag.
0: Bello, è un po' difficile ripetere, però va bene. Grazie, sì. Donatella.
1: Prego,
0: grazie.
1: Un abbraccio a voi tutti, ciao.
0: Ciao, buona domenica, grazie.
1: Ciao, buona domenica.

0: Eccola qui, lei si chiama Nada, con una chitarra e un'armonica. Siamo veramente felici perché abbiamo ascoltato un bel pezzo, una bella canzone. Allora, abbiamo capito, allora in Alto Adige c'è il sole. Poi dove? Non mi ricordo più dov'è che eravamo prima. Non mi ricordo più. Dove eravamo prima?
1: A Brennero.
0: Brennero e prima?
1: Prima non eravamo a San Nicola, cioè eravamo in Le Marche.
0: Nelle Marche, esatto, quindi Marche, yes. Brennero. Dunque, c'è il sole.
1: C'è.
0: Desfa.
1: Buongiorno, Desfa.
0: Allora, dice Desfa, non si saluta nessuno stamattina. Ah, salutiamo Desfa. Sai chi è Desfa?
1: Sì, io so chi è Desfa.
0: Chi è Desfa?
1: L'ho visto anche domenica.
0: Ah, quindi Zedesfa.
1: No, si chiama Riccardo.
0: Riccardo, dai, chiamiamolo Riccardo.
1: Il mitico Riccardo.
0: Il mitico Riccardo, ciao Riccardo. Un saluto alla mamma Graziella.
1: No, Gabriella.
0: Gabriella, perché dico Graziella? Non lo so.
1: Ah, non lo so, perché te ha letto il messaggio di Graziella di Sardegna.
0: Ma chissà perché, ma.
1: No. E papà Marino.
0: E salutiamo a San Marino, dici?
1: Papà Marino.
0: Ah, avevo capito. Ah, sì. Andiamo a San Marino.
1: Sordo stamattina, sito sordo.
0: Chi c'è in linea? Chi è che sta parlando?
1: Io sono Emma da Bondeno, perché se non mi presenti tu mi presento da solo.
0: Senti, a Ferrara. A Ferrara gay o no gay il sole? Il sole.
1: Allora, se che sei a Maserati, sei anche a Ferrara.
0: Cosa c'entra Maserà? Vabbè.
1: No, allora, è un paese. Aspetta. Sì, è un paese come un altro, però se c'è in provincia di Padova, Ghesè, anche in provincia di Ferrara.
0: Va bene, dai, andiamo con la canzone.
1: Perché
0: che canzone
1: da nord a sud è tutto soleggiato.
0: Oh, che bello, dai, allora.
1: E dimmi... c'è l'alta pressione in aumento. Hola.
0: Allora, dimmi la canzone.
1: La canzone del 1969. Si intitola L'amicizia di Herbert Pagani.
0: Ok.
1: Desidero fare un saluto circolare, e ripeto, circolare a tutti, così non dimentico nessuno. E però un saluto lo voglio fare a Riccardo, Barbara, alla famiglia di Maurillo e a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, perfetto. Yes. Bene, salutiamo, yes, anche Antonio. Yes. Antonio di Gioiosa Ionica. Ciao Antonio.
1: E salutiamo anche Antonina.
0: Antonina non c'è oggi, aspetta che.
1: No.
0: Sì che c'è Antonina, la nostra amica. Certo che c'è Antonina. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Allora, c'è anche il telefono che sta suonando. Allora Emma, mettiamo okay. L'amicizia. Ma perché stiamo gridando? Non lo so.
1: Io lo so.
0: Resto senza voce tra poco. Allora
1: abbassa la voce.
0: Abbassano le grappa, cosa c'entra?
1: Abbassa la voce, ti ho detto.
0: Ah, abbassa la voce.
1: Maurillo, buongiorno. Adesso vado via e fai altre maurillate. Ah, salutiamo anche Stefano Manenti, già che ci siamo.
0: Grazie, ciao Emma, ciao, grazie Lorenzo. Ciao.

con saluti e baci alla radio. Buongiorno per chi magari si fosse appena sintonizzato. Noi andiamo avanti fino alle 10 con le vostre richieste, le vostre dediche. Il numero di telefono, sì, lo ricordiamo, il numero di telefono è il 351 340 9220. Adesso c'è Massimo Ranieri con Nasera e Maggio, canzone richiesta da parte di Rita, e lei dice che saluta tutti, nessuno escluso. Dice grazie, grazie per i saluti, ma saluta veramente tutti, non esclude nessuno, ok? Quindi siamo pronti ad ascoltare Massimo Ranieri con Nasera e Maggio.

0: Allora salutiamo Rita di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, che ha richiesto la canzone di Massimo Ranieri. Adesso c'è un altro messaggio, poi andremo a prendere altre telefonate, vi chiamiamo noi, tranquilli che vi richiamiamo noi. Allora c'è un messaggio che arriva sempre da San Nicandro Garganico e adesso c'è Costanza, sentiamo un po' cosa.
1: Buongiorno c'è. Maurillo, buona domenica e buona giornata.
0: Ciao Costanza.
1: Dice solo bellissime. Oh. Io richiedo il brano di Com'ha Cosa, Cuoricini. E su questo brano vorrei salutare le tre bellissime, bellissimi occhioni e capelli biondi. Mia nipote Francesca, la cuginetta Marianna e tuo nipote Lacley. Un abbraccio grande. E poi saluto la cara Rita, la carissima Enrica, e poi saluto mia figlia Angela, poi saluto mia cognata Maria, poi saluto Gianni e Paola, tutti, non escludo nessuno. E poi saluto anche Boscarola, che risaluto la

0: Francesca, Marianna, poi saluto mia cognata Anna Rita. Un abbraccio. E poi saluto tutti voi, alla radio, tutti i sandicandresi, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, amici e amiche, saluto e baci, tutti. Poi saluto tutti e Maurillo, con tanta amicizia, stima e simpatia. Ciao
1: Grazie.
0: Maurillo, un abbraccio, ci sentiamo. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie. Ce n'è un altro.
0: Maurillo, poi saluto con un abbraccio a Giusy ed Augusto e tutta la sua famiglia. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie alla nostra amica Costanza. Allora mettiamo la canzone Cuoricine di Coma Cose.

0: Si chiamano Coma Cose con Cuoricini. Buona mattinata, benvenuti su Saluti e Baci alla radio. Allora salutiamo Alfonso, buona giornata. Salutiamo anche Zurlino, buongiorno. Buongiorno anche a Zurlino. Allora c'è un'altra telefonata adesso e siamo sempre non mi ricordo più, aspetta, le Marche, siamo nelle Marche. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Maurizio, sono incoronata,
0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, carissima incoronata, che canzone ci regali oggi?
1: Solo grazie, di Giuseppe Cionfoli.
0: Giuseppe Cionfoli, ok. Chi vuoi salutare?
1: Mio marito Ciro, i miei figli, e poi saluto la mia cara Rita con un messaggio: ti penso sempre, sei sempre in me, del mio cuore. Poi saluto la mia sorella Maria con un marito Franco, la sorella Narita, la sorella Carmela e tutte le altre sorelle. E saluto la mia cognata Costanza con mio fratello Michele, mia nipota Angela, Francesco, Marianna e tutti. E con un messaggio: vi voglio bene, non vedo l'ora che ci vediamo. Ok, tante belle cose e ci vediamo la prossima.
0: Grazie incoronata, grazie.
1: Con una buona domenica, saluto anche a voi della radio, allo staff della radio e alla vostra famiglia.
0: Grazie, grazie.
1: Ok.
0: Un abbraccio, ciao incoronata.
1: Saluti a tutti, ciao, ciao, una bella giornata e una buona domenica a tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, tante belle cose a tutti, ciao, ciao.

che quella sera ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti.

0: si chiama Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie, la canzone che abbiamo ascoltato. Grazie naturalmente. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata. Grazie Incoronata, salutiamo Incoronata dalle Marche. Salutiamo anche Cristina, buongiorno Cristina che è venuta a trovarci. Adesso c'è Valentina e Antonio dall'Alto Adige. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio.
0: Alla radio. Allora, oggi avete in mente di andare in qualche posto bello fresco?
1: Ma intanto posso dirti che siamo ancora qui in camera da letto a guardare il soffitto perché non ho voglia di alzarmi.
0: Dai, alle 10, sì. Allora quando termino, zac, tutti su.
1: No, penso che andremo a fare una camminata in montagna.
0: Ah, al fresco.
1: Sì, perché qui fa troppo caldo. Ieri c'erano 40 gradi, erano troppi.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: E allora, penso che pomeriggio. Ma sì, volevamo il caldo e ci lamentiamo. C'è freddo e ci lamentiamo.
0: Esatto.
1: Ci lamentiamo sempre. Prendiamo ciò che viene. L'importante è la salute e andare avanti.
0: Brava. Va bene, sì. Ragazzi...
1: Allora, un saluto in particolare alla mia amica, la Luisa, la segretaria,
0: sì.
1: A Maurillo, a tutti quanti, e a Stefano, a dire dai Stefano, ancora una settimana e dopo ci vediamo, tieni duro.
0: Tutti in vacanza.
1: Sì, poi tutti in vacanza.
0: Va bene. Okay.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Ciao. Allora c'è un altro messaggio adesso che dice: buongiorno Maurillo, saluti da Antonello e Daniela di Sorso in provincia di Sassari. Gli amici di Danto Radio, un salutone a tutti, nessuno escluso. Vorremmo ascoltare, se fosse possibile, la canzone. Nino Manfredi, Tanto per cantà. Grazie e buona domenica. Ciao ragazzi, buona domenica. Tanto per cantà.
2: È una canzone senza titolo. Tanto per cantà, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove. Poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: il grande Nino Manfredi con Tanto pe cantà. Salutiamo allora Antonello e Daniela da Sassari, ma anche Valentina e Antonio dall'Alto Adige. Allora, dall'Alto Adige andiamo un po' più in là, troviamo la Lombardia e con noi c'è Azzurra di Bergamo. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno, prima di tutto a te.
0: Buongiorno, grazie, poi, grazie.
1: Poi tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Mi saluti io stessa, ma tu sai che io mi voglio bene io stessa, eh?
0: Grazie, grazie. Ascolta, anche a Bergamo c'è il sole?
1: Yes.
0: Oh, bello. Vedi, in tutta caldo, Italia c'è il sole.
1: Dal nord al sud.
0: Esatto, bello, bello, sì. Fantastico.
1: Allora,
0: meraviglioso, dimmi.
1: La canzone che ho richiesta.
0: Sì.
1: Ragazzi, sposati, fidanzati, alzatevi e ballate il lento di questa canzone.
0: Esatto, fermate tutto quello che state facendo, fermatevi un attimo e ballatela questa canzone. Di che
1: allora,
0: si tratta?
1: Allora, tu Maurillo, Maurillo, tu con chi non balla in questo momento?
0: Quello è il problema, non c'è nessuno qui, no, nel senso che c'è il boscaiolo di là ma è già mezzo ubriaco, quindi...
1: ma quello se
0: ballo da solo, dai. Ballo da solo qui in studio, dai, va bene.
1: Va bene, balli con il microfono.
0: Esatto.
1: Allora, a questa canzone la dedico a tutti gli innamorati, sposati, fidanzati e in particolar modo mia mamma e mio papà. Mia mamma Jessica e mio papà Giorgio, con tanto amore. Oh, ti voglio bene.
0: Brava, brava.
1: E io pure sono da sola, Maurillo, perché il mio ragazzo si trova giù.
0: Ah, hai giù, ho capito.
1: Perciò
0: capito.
1: Questo lento non lo posso ballare.
0: Quindi tu lo balli a casa da sola e io lo ballo qui in studio da sola.
1: Sì,
0: da solo.
1: Sì,
0: da solo.
1: Sì.
0: Va bene, dai, ok.
1: Questo, poi saluto in particolar modo alla Enrica,
0: sì.
1: La Rita, la Emma, la Mariella, sì. A Stefano, a te con un abbraccio. E alla piccola Clo con un grosso bacio grande.
0: Grazie. Perfetto.
1: E io me lo dedico questo brano e lo dedico al mio ragazzo con tantissimo amore.
0: Ok, allora la canzone Senza Luce dei Dick.
1: Sì.
0: Grazie Azzurra, un abbraccio forte. Ciao.
1: Grazie Maurillo, alla prossima.
0: Ciao carissima, ciao.
1: Ciao.

0: bellissima questa canzone dei Dick Dick con Senza Luce, canzone selezionata da parte di Azzurra. Chiedo scusa se la sfumiamo un po' prima perché abbiamo ancora tantissime telefonate e messaggi da accontentare. Allora, siamo con Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche a te.
0: Buongiorno a Franco e a Maria.
1: E Maria sta a casa, chiamate a Maria, non chiamate a me.
0: Ah, Maria è a casa. Ah, tu non sei a casa?
1: No, sono qua in giro.
0: Ah, ho capito. Allora, chi vuoi salutare, Franco?
1: A mia moglie che adesso sta sentendo la radio.
0: Sì.
1: La sorella Anna, tutti i sorelle e fratelli.
0: Va bene.
1: E i parenti miei, a tutti voi.
0: Perfetto, grazie Franco.
1: Adesso non so chiamare a mia moglie, sto facendo anche a te.
0: Allora vediamo se riesco a chiamare anche Maria, dai. Vediamo poi se
1: sì, è da mo che ci aspettate.
0: La vedo un po' dura perché mancano 6 minuti e quindi non so se ce la faccio.
1: Andiamo mo aspettare.
0: Però la salutiamo naturalmente in diretta. Grazie Franco, buona giornata.
1: Anche a voi, buona giornata, buona domenica.
0: Grazie.
1: E anche a tutti voi.
0: Grazie. Ciao Franco,
1: ciao.
0: Allora c'è un altro messaggio. Ciao, sono Marco da Ruvo, faccio tantissimi auguri di buon compleanno a mio fratello Rocco per il suo compleanno appunto di oggi. Auguri fratello, ti voglio tantissimo bene. Mi metti il brano di Alessandro Fiorello. Tanti auguri, sono sempre Marco da Ruvo, saluto la mia nipotina Rebecca che domenica ha fatto 4 anni. Aiuto, non abbiamo preparato il brano e il pezzettino con tanti auguri, però mettiamo questa intanto di Alessandro Fiorello con tanti auguri sia al fratello di Marco che alla nipotina che si chiama Rebecca.

0: Allora Alessandro Fiorello con tanti auguri. Dunque adesso c'è un altro messaggio che andiamo subito a leggere. Allora, buongiorno e buona domenica dal direttore artistico di Rete Radio Network. Oggi Aci Castello, 19 gradi, io sto male, da venerdì sera ho avuto la febbre a 38, ora febbre non ne ho più, ma mi fanno male le ossa. Poi dice saluto Salvo Danubio, l'editore di Rete Radio Network, e poi saluta anche a tutti voi di saluti e baci alla radio, a Concetta da Catania, e lo zio Pippo e il cugino Salvo di Loreggia in provincia di Padova, e a tutti i radioascoltatori. E dice di voler ascoltare la canzone di Marco Masini con Ti vorrei, e mettiamo un pezzettino e poi naturalmente salutiamo tutte le radio, anzi già colgo l'occasione per salutare tutte le radio. Domani mattina torneremo 8:30-10. Per chi vuole rimanete qui, perché abbiamo ancora qualche messaggino per continuare con la seconda parte di saluti e baci alla radio.
1: Mentre vado a lavorare,
0: naturalmente noi siamo su TikTok, basta cercare saluti e baci alla radio.
1: Ti vorrei come una mamma.
0: C'è De Sfaghe, dice Loreggia sta a Treviso. Ma no, dai, Loreggia è a Padova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Il presidente americano dice accordo pronto con l'Iran, Hormuz verrà riaperto presto i dettagli, ma i Pasdaran frenano solo propaganda. Axios nella bozza, tregua di 60 giorni anche in Libano. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'assalitore, già noto al Secret Service, un passante ferito, è grave, dimostrazione che serve uno spazio sicuro, commenta Trump. Massiccio attacco russo su Kiev in rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Luhansk, almeno 4 morti e 20 feriti, usati missili balistici e testate multiple. Elezioni amministrative, si vota in oltre 700 comuni da Venezia a Messina, si eleggono i sindaci in 18 capoluoghi, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le salme dei sub morti alle Maldive sono rientrate in Italia, domani la prima autopsia su Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi, si indaga per omicidio colposo. Un fiume di persone alla camera ardente di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, morto giovedì, stamattina a Pollenzo, la commemorazione funebre, lutto cittadino avrà. Serie A, Lazio-Pisa 2-1, pareggia l'Inter, alle 15 Parma-Sassuolo, poi Napoli-Udinese, 20:45, 5 sfide tra Champions e Salvezza, Formula 1, Russell in pole, gara alle 22. Festival di Cannes, Palma d'Oro, Fjord di Mungiu, miglior regia con storico esequo a Calvo Ambrossi e Pavlovski, a Barbara Streisand in riconoscimento alla carriera.

miei cari, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 24 maggio 2026. Ariete, Venere, dal suo aspetto dissonante, potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. Misurate le parole, come suggerisce Mercurio amico, così da evitare dissapori difficili poi da gestire. Voto 8 meno meno. Toro, l'attivismo procurato da Marte nel segno non sempre è adeguato alla vostra natura pigra. Tuttavia, la luna positiva vi invita a non perdere l'occasione di agire, in particolare pensando al benessere di coloro che amate. E voto 8. Gemelli, tutto bene a parte qualche piccola noia possibile per la luna dissonante, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8 meno. Cancro, grazie ad alcune stelle amiche, la vostra sarà una buona domenica da dedicare alla cura di tutto ciò che vi rende appagati. E voto 7 più. Leone, un po' di nervosismo sarà possibile anche oggi, visto che siete ostaggio di un dispettoso Marte, ma basterà che limitiate l'intraprendenza e che siate riflessivi. Voto 8 meno meno. Vergine, approfittate dell'aspetto armonioso che la Luna, anche oggi nel segno, formerà con Giove, Marte e Venere per ravvivare la vita affettiva, così da trarre benefici per affrontare gli impegni della prossima settimana. E voto 7 più. Bilancia, cercate di utilizzare le belle energie mentali donate da Mercurio positivo non solo per sistemare gli affari, ma anche per fare chiarezza sui vostri sentimenti in questo periodo un po' confusi. Voto 7. Scorpione, la benevolenza di Luna e Venere dovrebbe indurvi ad avere relazioni affettive soddisfacenti, a patto che sappiate viverle con calma. Voto 8 meno. Sagittario, le incertezze causate da Mercurio in opposizione non dovrebbero rappresentare un freno eccessivo alle vostre ambizioni. Pertanto, dedicate la domenica allo studio di strategie che al più presto vi consentano di muovervi con determinazione. E voto 8 meno meno. Capricorno, approfittate della luna positiva per cercare di avviare un dialogo familiare più appagante, magari mettendoci tanta buona volontà. E voto 7 più. Acquario, bene l'amore è soprattutto il settore lavorativo a donarvi in questo periodo le più belle soddisfazioni, ma cercate di muovervi senza fretta e voto 8 meno. Pesci, la luna è dall'altra parte del cielo, ma la sua influenza non dovrà impedirvi di vivere momenti sereni in compagnia di coloro che amate. Quindi il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che ecco ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno. Ecco, questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light, e lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed eccolo, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
4: Vai! Sì, vai!

Eccoci allora, noi siamo i Senza Radio e questo è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi, voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
2: Mi no, sento. Se puoi, sigo serio.

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile. E allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: un pezzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic è questo il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari il lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito? Questi della pubblicità come se le studiano tutte, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333 3831 587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo.
1: Shadows Light. Shadows Light.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light, volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587. Io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate io ascolto Shadows Light, 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in una qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore, allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: No matter what.

Runway. Runway, Lady Gaga e Doechi qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, o comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, un qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente c'è, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Light stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, no? Pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: Shadows Light.
1: The best music on the best station.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Com'è bello. Senti la cassa. Tumpa, tumpa. Siamo tornati Shadows Light con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? E immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. Allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vedi, vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Yeah! Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Bronski Beat, e questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando al lotto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite, e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona, e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti, perché poi ecco, se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light, siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light orfano dell'Andrea Lombardo sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso. Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. Insomma, quindi siamo vittime anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sa, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti, e quindi se li conosciamo gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia,
1: metropolitana.
0: Sì, al mio paese
1: torno a casa e finalmente

yeah, al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le nuove hits, ovviamente rigorosamente rock? E allora ti aspetto su Radio Web Base il giovedì dalle 16. Mi raccomando, non mancare. Oh, dimenticavo, per veri rock and roll.

System. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Moda e Lifestyle, il podcast che esplora trend, eventi, lifestyle e storie di imprenditoria. Nella puntata di oggi ci immergiamo nel fantastico mondo di Marchina, Hair Beauty. Nel metodo Marchina si parte da un concetto fondamentale: la salute dei capelli deriva dall'equilibrio del cuoio capelluto. Per questo motivo i trattamenti non si concentrano solo sull'estetica immediata, ma affrontano le cause degli squilibri che nel tempo possono compromettere la qualità, la forza e la vitalità delle lunghezze. L'obiettivo quindi non è creare solo un effetto temporaneo, ma guidare il cliente in un percorso di benessere evoluto per il cuoio capelluto e le sue lunghezze. Per il metodo Marchina, la Head Spa va oltre un semplice trattamento rilassante o un'esperienza estetica. È un rituale evoluto che è scaturito dall'incontro tra analisi tricologica, equilibrio delle acute, benessere sensoriale, trattamento.

0: che con strumenti naturali che stimolano e agiscono su meridiani della testa. Rituali e tecniche di rilassamento studiati per rallentare il ritmo mentale e favorire quell'equilibrio e quella rigenerazione di cui tanto abbiamo tutti bisogno. Un utilizzo esclusivo di ingredienti naturali. Per il metodo Markina il benessere non è separato dalla tecnica, è dall'unione tra competenza tricologica, ascolto e sensorialità che si crea un'esperienza capace di coinvolgere non solo capelli e cute, ma l'individuo nella sua totalità. L'obiettivo non è generare un effetto momentaneo, ma accompagnare il cliente in un percorso di benessere evoluto e di reale qualità nel tempo. Anche nei trattamenti per le lunghezze si inizia sempre con un'analisi dettagliata, poiché ogni chioma presenta esigenze uniche e richiede ingredienti specifici in base alla propria struttura, sensibilità e stato di salute. Per questo motivo non si crede in trattamenti standardizzati per tutti, ma in percorsi sviluppati sulla reale necessità del capello. Questo consente di ottenere capelli più sani, forti, luminosi, disciplinati, più vitali, ma soprattutto resistenti nel lungo periodo. Valorizzare i capelli significa guidare ogni persona in un percorso evolutivo basato su ascolto, osservazione e continuità, affinché il risultato non sia solo evidente il giorno del trattamento stesso, ma possa durare effettivamente nel tempo. È stata creata anche una linea di prodotti formulata con ingredienti naturali e attivi mirati, scelti in base alla reale esigenza di cute e capelli. Per i trattamenti della cute si utilizzano anche oli essenziali accuratamente selezionati, il cui utilizzo è sostenuto dalla letteratura scientifica per il loro contributo al riequilibrio degli inestetismi e delle anomalie della pelle. Ogni protocollo è costruito in modo personalizzato, partendo da un'analisi tricologica iniziale condotta anche con l'impiego del dermatoscopio. Dal punto di vista tecnico vengono integrate diverse metodologie, tra cui tecniche manuali specifiche, rituali di stimolazione cutanea, bagni di vapore per amplificare la penetrazione e l'efficacia dei trattamenti, l'ossigenoterapia, utilizzata per favorire l'ossigenazione e il benessere della cute. Per il metodo Markina, innovazione significa combinare tecnologia, competenza, tricologia e sensibilità all'interno di un percorso autenticamente personalizzato. La dimensione sensoriale è fondamentale, ma non è un obiettivo in sé. Ogni gesto è progettato per creare un'armonia tra il cuoio capelluto, capelli, mente e spirito. Nel team la formazione non è un evento isolato, ma un processo continuo e ben strutturato. Il metodo Markina si basa su pilastri tecnici e consulenziali chiaramente definiti. Analisi approfondita della cute e delle lunghezze, approccio consulenziale focalizzato su analisi e ascolto, osservazione tecnica con strumenti specifici, aggiornamento costante su protocolli e metodologia. Le consulenze sono effettuate da professionisti formati interamente al metodo, con competenze specialistiche nell'analisi tricologica e nella creazione di percorsi personalizzati. La figura del tecnico tricologo è sempre presente in salone e supervisione sia l'approccio consulenziale che la coerenza dei protocolli applicati. La selezione del team privilegia l'esperienza concreta e con solidità tecnica. I collaboratori vengono integrati solo dopo aver completato un percorso formativo interno e un affiancamento pratico strutturato, per garantire uniformità, controllo e qualità nell'esecuzione. Per il metodo Markina il successo non dipende esclusivamente dal trattamento effettuato in salone. La continuità è fondamentale. Per questo motivo si supportano i clienti anche nella cura domiciliare, fornendo indicazioni dettagliate e prodotti coerenti con il percorso intrapreso. Un mantenimento adeguato consente di preservare l'equilibrio del cuoio capelluto, sostenere la qualità delle lunghezze, prolungare i benefici ottenuti nel tempo. La vera distinzione risiede non solo nel risultato immediato, ma nella qualità che il cliente riesce a mantenere nel tempo, grazie a un percorso costruito in modo corretto. Grazie per averci seguito in questa puntata di Moda e Lifestyle, dove abbiamo esplorato il mondo affascinante del metodo Markina. Speriamo che le informazioni condivise oggi vi abbiano ispirato e fornito una nuova prospettiva sulla cura dei capelli, sottolineando l'importanza di un approccio personalizzato e olistico al benessere del cuoio capelluto, ma anche delle lunghezze. Vi invitiamo a continuare a seguirci per altre storie e approfondimento sul mondo della moda e del lifestyle. Non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast e di seguirci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

Coraggio, che dopo aprile viene maggio e dopo maggio viene giugno, l'ultima settimana di maggio. Benvenuti ragazzi, rigorosamente in onda in Syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Questa è, sarà Tempo Zero Gold, finale di stagione 2025-2026. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it, Simone Papini a tenerti compagnia. Ciao amico radioascoltatore, ciao all'emittente in Syndication che ci sta amplificando in contemporanea. Grazie veramente di cuore per i grandi successi ottenuti anche in questa stagione 25-26. La settimana prossima non vi lasciamo soli, ma torna all'appuntamento estivo da giugno a settembre. Tempo Zero Gold diventerà il grande calore, non soltanto a livello comunque atmosferico ma musicale, sarà Tempo Zero Gold, un sogno meraviglioso, sì, un sogno di mezza estate. Chiuderemo l'appuntamento stagionale 2025-2026 col botto, ve lo dico. Uno dei miei grandi amici artistici, uno dei miei grandi amici a livello editoriale, lo possiamo dire? Armonia Mundi? Lo possiamo dire, tanto lo diremo per tutta la chiacchierata secondo me. Ciao Beppe dall'altra parte del video, Beppe Amico, amico il cognome, amico di fatto, e amico anche perché lui è il fratello della grande scrittrice Anna Maria Amico che abbiamo avuto durante questa stagione, quindi radiofonica, televisiva, di Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore, chiuderemo la nostra stagione con veramente delle belle novità, anche in attesa di grandi novità per la futura 2026-2027. Mettetevi comodi quindi, c'è Simone Papini a tenervi compagnia. Dalla settimana prossima parte un sogno di mezz'estate, parte con voi amici radioascoltatori, perché tornerete ad essere scrittori come ogni anno, e tra poco ovviamente vi metteremo all'opera già dalla metà di giugno. Tempo Zero Gold, iniziamo l'appuntamento di fine stagione.

0: sinfonía.
1: Quando mi stringi tra le tue braccia, capisco quanto il tuo amore sia elegante, forte. Quando mi stringi tra le tue braccia, mi sento libero. Quando te ne vai per tornare da lei, diventa un'esplosione, un dolore, una passione, un'alchimia. Quando mi lasci, quando torni tra le sue braccia di chi dici di non amare, quando torni da lei e nascondi la tua vera identità, capisco soltanto quanto la mia identità certe volte sia un peso, una vita, una passione, un dolore. Quando la maschera non cade e rimane incollata per sempre nella vita, comunque vada, sarò sempre e comunque un pezzo di te, anche quando te ne vai lontano da lei. Philibert, tempo zero gold, pensieri, parole d'autore.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora

Se avessi un sogno, te lo darei. Se la vita nell'acqua si svolgesse ancora, capovolgendo qualunque nostro istante, ci ridasse le prime emozioni, se solo riuscissi a capire, ad amare. Con il tempo tutto si scopre. Si scopre quindi la bugia, si scopre il grande ego, le ragioni più evidenti, le persone più false. Il tempo è quel galantuomo che non ci lascia mai in pace e ci fa capire quanto siamo testardi. Chi gode dei dispiaceri degli altri, deve sapere che la nuvola della vita può coprire tutti almeno una volta nella vita, e quando ti copre dovrai avere l'ombrello che ti può far capire chi sei. Le persone siamo noi, esseri umani indivisibili, che non hanno altro che questo, una vita immensa. Mark Libidon, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni di una vita.

0: Le grandi emozioni da vivere insieme e le stiamo veramente vivendo. Continueremo a viverle e inizieremo a viverle anche insieme ad uno dei grandi amici a livello radio-televisivo, ad uno dei grandi storici della vita artistica. Ne ha compiuti un bel po', mezzo secolo di carriera artistica. Tra poco avremo in onda, in diretta con noi in Syndication, Beppe Amico, per veramente festeggiare il finale di stagione di Tempo Zero Gold. E allora fermi lì, noi ci prendiamo Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni di una vita.
1: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola. Non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
2: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.

0: Campo Zero Gold, finale di stagione 2026. I grandi protagonisti che ci hanno tenuto compagnia. E torna però un fratello. Cioè, lui è, abbiamo avuto la sorella, adesso abbiamo anche però il fratello. Ossia Giuseppe Amico, in arte Beppe Amico. Ciao Beppe, come va? Benvenuto.
1: Ciao Simone, tutto bene, tutto bene. Spero contento. Anche da voi.
0: Sì. Beh, sì, dai.
1: Sì. Vorrei salutare i tuoi ascoltatori.
0: Grazie. Tu ovviamente lo stiamo scoprendo già dalle prime battute, per chi non ti dovesse conoscere si sente proprio, hai la voce impostata, quindi sei ovviamente un editore di cui poi parleremo, della tua emittente di riferimento. Una bella voce, Giuseppe, te l'hanno mai detto Beppe? Una bella voce da speaker, questa cosa, te l'hanno mai detto?
1: Sì, ma tu pensa che anche questa mattina, siccome la domenica vado a messa tutte le domeniche e tante volte mi coinvolgono anche a leggere le letture, una signora mi ha fermato subito dopo la messa e mi ha detto: ma sa che lei ha proprio una bella voce. Ma non è che ha lavorato forse in qualche studio radiofonico da qualche parte? E ho detto sì.
0: Hai mai pensato di fare lo speaker? Te l'hanno mai detto questa cosa?
1: Hai mai pensato di fare lo speaker? E infatti ho detto sì, è proprio la mia professione. Ecco, è proprio una delle mie professioni, perché tra l'altro non ho fatto solo lo speaker e non faccio solo lo speaker, ma anche altre attività collegate.
0: Poi, ci mancherebbe. Tra l'altro, noi abbiamo avuto ospite tua sorella Anna Maria Amico, quindi lo scorso mese, con il suo Geppinè meravigliosa, ha ricevuto migliaia di messaggi che io poi ho avuto modo di condividerle. Con te parleremo del tuo progetto di, lo possiamo dire, Radio Harmony. Harmony Mundi, però.
1: Harmonia Mundi.
0: In questo caso, ecco, questa iniziativa editoriale discografica, ma fondata veramente da te, ovviamente, poi ce ne parlerai, del progetto che propone con un ponte tra la radiofonia, posso dirlo, quella tradizionale e digitale, però con l'obiettivo qualcosa di etico, parlacene un po'.
1: Sì, assolutamente, l'idea è nata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, dopo che ho assistito ad un forum, un programma praticamente online che parlava di intelligenza artificiale, in cui si ventilava la possibilità di creare la musica con l'intelligenza artificiale.
0: Se fa, lo posso dire che noi ci facciamo i jingle, questa cosa con i collaboratori, dai, che sei ok.
1: Certo, anche noi in effetti abbiamo fatto alcuni jingles proprio con l'intelligenza artificiale, però l'idea era nata per coinvolgere innanzitutto degli artisti in carne ed ossa, cominciare sì con l'intelligenza artificiale, ma poi coinvolgere artisti e gruppi musicali, cantanti o gruppi musicali in carne ed ossa, che potessero interpretare queste canzoni che noi diciamo etiche. Che cosa significa etica? Che cosa si può, come si può definire la musica etica? In definitiva potrebbe essere una scelta di tipo estetico, un atto di amore, di responsabilità verso l'ascoltatore, il mondo, come una risposta consapevole, per esempio, alle tante sfide contemporanee, un mezzo per ricollegare l'arte dei bisogni dell'anima alle aspirazioni che l'umanità ha. E quindi non sono dei generi prestabiliti, sono dei generi che spaziano in più.
0: Che poi ascolteremo noi tra poco, durante la nostra chiacchierata. Ecco.
1: Esatto, non so, per esempio c'è il pop, il folk, la musica spirituale, la musica olistica.
0: Tu hai parlato, scusami se ti interrompo, perché mi ha incuriosito molto, sicuramente della forma etica, però nel documento della tua, ovviamente, che mi hai fornito, ecco, della tua cronostoria, la volgarità del mercato discografico, questa, ce la spieghi?
1: Sì. Ma infatti è anche il motivo base è proprio quello: la musica oggi spesso riflette dei disordini, delle divisioni. Ecco, noi di Harmonia Mundi abbiamo risposto con questo progetto proprio per cercare di ricreare innanzitutto una melodia, no? Ecco, le canzoni etiche di Harmonia Mundi cercano di recuperare quello che è andato perso in questi anni. Tu che fai radio lo sai, adesso la musica è basata su un genere quasi predominante che è la musica rap trap.
0: Sì, la trap, quella ormai fa parte del mercato, possiamo dirlo in maniera spropositata.
1: Possiamo dirlo, anche se però ti confiderò una notizia che ho detto già in altre interviste e che magari potrà stupire anche gli ascoltatori. E molti anni fa avevo intervistato Ritchie Blackmore, il chitarrista dei Deep
0: Chitarrista,
1: Purple.
0: sì.
1: Lui gli avevo fatto una domanda a bruciapelo, era appena arrivata, aveva cominciato ad imperversare il genere della musica rap anche nei mercati europei, oltre che internazionali, europei e italiani. Io gli ho chiesto: ma senti, Ricci, secondo te la musica rap avrà futuro oppure sarà un fuoco di paglia? E lui mi disse: no, secondo me non avrà nessun futuro, sarà destinata a finire. Ecco,
0: Ecco,
1: vedi,
0: vedi,
1: Simone,
0: sì.
1: una profe anche i grandi sbagliano, anche i grandi sbagliano. In
0: Guarda,
1: questo
0: tutti
1: caso aveva
0: possiamo
1: fatto una profezia.
0: sbagliare, eh? Io sono qui per
1: Aveva fatto una
0: imparare, tu lo
1: profezia.
0: sai, come editore, io sono qui per imparare, e perché poi lo voglio dire, tu con la tua Harmony, lo possiamo dire perché tanto siamo in syndication, sei uno di quegli editori che trasmettete Everyday Due Moschettieri la mattina, quindi insomma, io
1: Sì,
0: sono qua per
1: sì.
0: imparare da ognuno di voi.
1: Sì. Grazie.
0: La cosa che mi ha
1: Supposiamo ben
0: incuriosito,
1: volentieri.
0: dimmi, sì, no, certo, questo sì, io, la cosa che mi incuriosisce, perché io ho orecchio musicale, come tanti altri, perché sicuramente anche tu, la questione dell'utilizzo dell'accordatura, però questa me la devi spiegare perché io sono ignorante come le zappe a livello tecnico, delle 432 e 528 Hz, cioè finalizzata a che
1: Allora,
0: cosa?
1: sono finalizzate queste frequenze alla musica cosiddetta del benessere, della guarigione interiore, fisica, della rigenerazione cellulare. Alcuni dicono, ecco, sono cose che non so se sono state provate a livello scientifico, però si dice che la musica accordata a quelle frequenze, 432 e 528 Hz, diano delle forme di rilassamento che siano particolarmente adatte, per esempio, quando si deve studiare oppure per conciliare il sonno. Ecco, e noi la sera, ogni sera esattamente alle 23, su Radio Armonia Mundi proponiamo un paio d'ore di questo genere musicale con canzoni che sono canzoni con dei testi che possono essere in italiano o in inglese, ma la maggior parte sono melodie strumentali, pezzi strumentali oppure orchestrali, molto rilassanti, che danno la possibilità, ecco, ad un orario come
0: È
1: quello
0: consono, sicuramente, di
1: di
0: rilassarsi.
1: consono
0: Questo sì. A
1: rilassarsi e conciliare il sonno che poi potrà venire.
0: me piace molto, io quando ti ho presentato Harmony, Harmony è l'armonia, Harmony amore, viene pensato magari anche un po' ad Harmony delle vecchie, io non ho, ne ho sentito parlare dalle mie amiche anche delle serie, no? Di quei romanzi. L'armonia
1: Sì.
0: si sposa con l'armonia, Harmonia Mundi, Harmony è comunque un'armonia dell'amore, quindi.
1: Sì, armonia mundi, armonia dell'amore, si può intendere anche in questo senso, perché poi noi è questo che facciamo, no? Cerchiamo di lanciare dei messaggi per riunire tutto il popolo radiofonico, ma non solo, in questa comunità, se così la possiamo chiamare, che condivide anche i nostri valori, che sono principalmente no alla guerra, sì alla pace. No, qualsiasi genere di violenza, violenza sui bambini, sulle donne, insomma, la cronaca è piena di brutte
0: Veramente troppo.
1: notizie. Ecco, e noi cerchiamo con la musica di, come dire, di ristabilire un po' di positività,
0: Che
1: ecco,
0: ce n'è
1: possiamo
0: veramente
1: dire
0: tanto
1: così.
0: bisogno, comunque, Beppe. Allora, guarda, noi continueremo a rimanere con te, se ti farà piacere. Tra poco mi incuriosisce il progetto del latino antico. Questa cosa, perché io ho un amico che è un assistente, tra l'altro, perché io sono una persona disabile, che fa parte comunque sia di coloro che sono nati in Italia, nel Molise, ma delle minoranze culturali albanese. Ecco, e quindi loro parlano ad esempio l'albanese antico. Questa cosa a livello musicale del latino antico mi incuriosisce. Tra poco ne parliamo, se ti fa piacere, per favore.
1: Assolutamente, io sono
0: Perfetto,
1: disponibilissimo.
0: ecco, grazie.

0: Beppe Armonia Mundi e il latino antico. Allora, ben trovato. Ci spieghi per favore questa realizzazione che appunto va poi a snocciolarsi a livello musicale?
1: Allora, io fondamentalmente credo di essere un visionario, ma lo dico in senso positivo, nel senso che già altri, durante alcune interviste che avevo fatto qualche anno fa e anche recentemente, hanno detto secondo me tu hai anticipato un po' i tempi in parecchie tue iniziative nel corso degli oltre 40 anni in cui sono nel settore radiofonico, e in qualche modo sì, può essere vero. Allora, questa capacità di visione, di vedere, di capire delle cose, poi metterle in pratica, è una caratteristica che mi contraddistingue in un certo modo. E così all'improvviso, sai, sono dei flash che vengono in mente, che ti illuminano, non so neanche come chiamarli, sono una sorta di intuizione, di illuminazione. Ho detto, ma perché non fare, non recuperare la lingua latina antica, quella, la famosa lingua che noi boomer
0: Vabbè, anche io sono buono, io non ci ho capito niente con questa cosa, io sono del

0: latino, per riproporla nella musica moderna, quindi scrivere dei testi in latino antico, nella lingua latina classica, quella che sono quella scritta anche nei breviari di preghiera, e riproporla per degli arrangiamenti di musica moderna con dei generi innovativi, naturalmente musica futuristica, elettronica, pop, K-pop, insomma, tutti i generi più moderni riproposti in lingua latina antica. E ti dirò che ci sono state
1: Ci credo, ci credo.
0: Delle
1: Dei riscontri
0: buone
1: positivi,
0: recensioni,
1: sicuramente, poi tra
0: sì,
1: l'altro,
0: riscontri
1: no?
0: positivi da parte degli ascoltatori. Ho detto, ma che originale, proprio una cosa
1: Ma
0: molto
1: sì, ma poi il
0: originale.
1: K-pop, la bellezza di Spotify, Amazon Prime Music, YouTube Music, è bello anche di scoprire i generi musicali della classica musica in affitto, perché comunque prima compravi CD, adesso ovviamente la musica l'affitti, no? E quindi anche il K-pop, se non fosse per queste piattaforme, non le conosceremmo, però, almeno io parlo per me, ovviamente, insomma,
0: Sì,
1: ecco.
0: certo, è vero, è
1: La
0: vero.
1: questione appunto della digitalizzazione della musica in affitto. La cosa che mi ha colpito molto, perché io vi seguo, poi ti farò una domanda personale, stai tranquillo, non eccessivamente personale, però prima la prossima, cioè questa, la cosa che mi ha colpito, perché vi seguo appunto nei vostri canali, la raccolta mensile tematica dei brani migliori che voi pubblicate, cioè le compilation voi le fate mensili, generalmente, che ne so, l'artista fa uscire ogni 6 mesi, poi c'è la preparazione del singolo e quindi dell'album, la scelta del mensile, come mai?
0: Perché il repertorio è talmente vasto e le canzoni sono talmente belle, lasciamelo dire, Simone, lasciamelo dire che sono veramente belle. Io ho molti ascoltatori che mi dicono: ma sai che io ho scelto questa radio proprio perché trovo che ci siano, sia dal punto di vista dei testi che delle melodie, delle canzoni veramente bellissime. Allora, mi hanno detto, ascoltando un'intera giornata a Radio Armonia Mundi, io di canzoni che non mi piacciono ne troverò tre o
1: E
0: quattro,
1: non è
0: poi tutto il
1: facile,
0: resto
1: tra l'altro,
0: e non è.
1: però non è facile per
0: Quindi
1: niente.
0: questo ci ha invogliato a selezionare quelle canzoni che naturalmente sono più gettonate da parte degli ascoltatori e poi riproporle tramite le piattaforme digitali di musica come Spotify, Amazon Music, Apple Music e proporle in compilation mensili. E infatti ne sono uscite 12 e la tredicesima dovrebbe uscire a giorni.
1: Ma voi avete centinaia e centinaia di canzoni sui 100.000 canzoni? Cioè, mi sembra di
0: No,
1: ricordare. Cioè, fammi
0: no,
1: capire.
0: no,
1: No, è una
0: 100.000
1: battuta che
0: sono
1: volevo essere una
0: 100.
1: domanda. Voglio dire, le canzoni
0: Ah,
1: sono veramente
0: ok.
1: aiosa, no? Su
0: Sì,
1: 100.000 canzoni, per dire, sono tante,
0: sì,
1: però. Ecco,
0: sono migliaia, migliaia di
1: ecco.
0: canzoni sicuramente e ce ne sono tante. Ti dirò che ce ne sono così tante che talvolta abbiamo anche difficoltà a scegliere quali sono le più belle. Dice, ma cosa, non so, ci si confronta tra di noi, dice, ma forse è meglio mettere questo, poi mettiamo quell'altra. Tanti dei miei collaboratori poi dicono, ma vabbè, lascia perdere eventualmente questa, poi la mettiamo in una prossima
1: Perché non è
0: compilation.
1: manco facile, tra l'altro, sceglierle. Ripeto, per la selezione, perché comunque in
0: Assolutamente.
1: media ogni 6 mesi, cioè nei 6 mesi sono state prodotte, comunque ho letto un articolo che ti riguarda, le famose 100.000 canzoni, ne producete tantissime. E quindi tu, tra l'altro, leggendo il tuo editoriale, l'apertura della collaborazione umane, perché poi hai parlato di intelligenza artificiale, no? Il prodotto sicuramente ha incontrato un silenzio, però tu lo hai definito assordante da parte dei musicisti tradizionali,
0: Sì. Perché
1: ossia.
0: questo in realtà me l'aveva già anticipato un artista che probabilmente tu conosci, Ronnie Jones, con il quale io ho lavorato
1: Ok.
0: parecchio nel corso di questi anni. Lui è ancora adesso un famoso disc jockey, ha lavorato con la Rai, con Canale 5, ha fatto Popcorn, non so se ricordi quelle
1: Popcorn me lo
0: trasmissioni di
1: ricordo,
0: anni
1: sì, me
0: Ottanta.
1: lo ricordo, ero piccolo però me lo ricordo, sì.
0: Tra i presentatori di Popcorn c'era anche Ronnie Jones, poi ha fatto Buona Domenica con Maurizio Costanzo, ha fatto tanti dischi, tra cui Videogames, alcuni con Claudia Barry, e una versione straordinaria secondo me di The Captain of Heart, il pezzo dei Double degli anni 80, non so se ricordi anche quello, 87 dovrebbe
1: 87 forse
0: essere.
1: era, sì, ok, sì.
0: e

0: Con lui abbiamo fatto un paio di dischi negli anni Ottanta, di disco dance, new wave, genere un po' alla Simple Minds, che sono stati discretamente sul mercato, e lui chiaramente l'ho coinvolto un po' nel progetto, chiedendogli anche che cosa ne pensasse. Mi ha detto: beh, le canzoni sono veramente notevoli, in particolare gli avevo fatto sentire una delle prime che si chiamava Live in Peace, una canzone per la pace, un inno alla pace, e lo vedo molto bella, però il mio dubbio è: ma a chi potrà interessare un genere così? Ma sai, io come visionario sono anche un po' incosciente, no? Non è che mi scoraggio, non è che questo mi ha fatto desistere dal perseguire il progetto. Ho detto: ma io continuo, e perché no? È un progetto positivo, una cosa che voglio proporre. In un certo modo, perché non andare avanti? E infatti è oltre un anno che stiamo andando avanti, è dall'inizio del 2025, gennaio 2025, siamo già ad aprile 2026, quindi insomma un anno e qualche mese che la produzione di Armonia Mundi, che poi viene riproposta anche attraverso la nostra radio consociata Radio Armonia Mundi, continua con grande
1: Me l'hai
0: soddisfazione.
1: tolto di bocca, grande successo. Tra poco mi piacerebbe parlare dell'ecosistema radiofonico, di quello di cui tu ovviamente fai parte, artistico, web e le varie creazioni, no? Delle varie identità radiofoniche, virtuali, perché ora la radio si ascolta, ma è web, e vabbè, c'è il DAB, FM, però il web ha veramente sdoganato. Ma la domanda con la quale però io ti sorprenderò, forse te la anticipo. Sì, tu hai un po' accennato la domenica, tutte le domeniche vado a messa. Io questa cosa non la sapevo. Io e te non abbiamo mai parlato a livello personale. Tra poco ti
0: No.
1: chiederò, se posso, quanto influisce quindi la tua fede, ma lo si sente, potrebbe essere scontato, ma no, come domanda, la tua fede, il tuo credo anche a livello artistico. Andiamo avanti con i prossimi pezzi musicali e poi ne parliamo, se ti fa piacere, Beppe.
0: Sì, assolutamente,
1: Quanta
0: certo.
1: emozione in questo appuntamento, se mai ce ne fosse bisogno, grazie Beppe. Ci prendiamo la nostra. Prima di affrontare il discorso, e Beppe, grazie per essere con noi in questa finale di stagione 2025-2026 di Tempo Zero Gold, dove la musica loro in bocca, noi abbiamo questo hashtag, la vita loro in bocca, perché le grandi sonorità artistiche che contraddistinguono il programma tra le varie emozioni della vita, proprio le emozioni della vita, di cui parleremo tra poco a livello artistico, radiofonico e gli ecosistemi radiofonici di cui tu fai parte a livello web. Ma appunto, prima di ascoltare il pezzo musicale, quanto la tua fede e il tuo credo a questo punto influiscono a livello artistico?
0: Per il progetto Armonia Mundi, molto in effetti, perché tutto si riconduce a voler fare qualcosa di positivo nell'ottica di contribuire a creare un mondo migliore. È un po' quello anche il motto di Armonia Mundi, no? Di essere più coesi e non così divisi, perché stiamo vivendo in un mondo in cui l'individualismo impera, no? Ecco, c'è poca coesione, poca capacità di collaborazione tra persone, c'è molta invidia, ci sono brutti sentimenti, no? Lo vediamo tutti i giorni, ne siamo testimoni. Ecco, quindi forse è chiaro che con un progetto come Armonia Mundi non si può cambiare il mondo, ma si può cominciare a cambiarlo
1: Sono le
0: in
1: gocce
0: qualche
1: nel
0: modo.
1: mare,
0: Quindi,
1: sono le gocce che fanno il mare, secondo me,
0: esatto,
1: quindi
0: con
1: ecco.
0: l'impegno di tutti. Tu pensa che, ecco, mi viene in mente, visto che tu hai parlato di gocce del mare, di una bellissima frase detta da Madre Teresa, la quale diceva: tutto il bene che facciamo è come una goccia nel mare, ma se non lo facciamo, questa goccia andrà persa per sempre.
1: Eh già, esatto, e questa è la tua forza e anche la tua ricchezza. Quando ci siamo sentiti, al di là dell'intervista con tua sorella, ma hai, e questo lo si vede quando le persone hanno comunque un'interiorità, adesso parliamo di cristianità, di fede cattolica, ma in realtà quando noi siamo, secondo me, essendo esseri umani, abbiamo tutti comunque l'occhio rivolto verso l'alto, non è che possiamo pensare che no, sia tutto finito lì, fine a noi stessi, ma in realtà si sente la tua profondità, tant'è che nelle tue trasmissioni, comunque con Radio Armonia Mundi, di cui tu ci hai parlato, hai avuto comunque grandi ospiti, come ad esempio il Cardinal Todini, mi sembra di ricordare, quindi non è proprio fine a
0: Sì,
1: se stesso per niente, ci parlacene.
0: Sì, diciamo che ecco, questi grandi personaggi li avevo intervistati per altre emittenti radiofoniche. Credo di avertene parlato, io sono ormai più di 40 anni che mi occupo
1: Sì,
0: di
1: hai parlato anche di
0: radiofonia.
1: Rai in una nota vocale, ma lì ne parleremo dopo, magari.
0: Sì,
1: Sì, comunque, certo.
0: sono uno dei pionieri, per così dire, delle prime radio libere negli anni 70 e nel 1980 ho fondato la mia prima radio che si chiamava Radio Luna International a Trento insieme a mio fratello. Ecco, per questa radio ad un certo momento ho cominciato a proporre degli speciali, delle trasmissioni che coinvolgessero anche alcuni personaggi noti, conosciuti sia del mondo artistico che del mondo culturale, anche religioso e spirituale. Tra questi, sì, c'era Cardinal Tonini, Monsignor Corrado Balducci, anche il famoso esorcista, forse il più grande e più famoso esorcista del mondo, padre
1: Ma
0: Gabriele Amort.
1: Armored, mamma mia, eh sì, ok, lo
0: Sì.
1: conosco, nel senso ho seguito le sue gesta, diciamo, a livello di carta stampata.
0: Sì, e con lui l'ho incontrato diverse volte per delle interviste sui temi della fede e soprattutto per l'argomento principe che lui trattava, quello della la demonologia, si trattava di esorcismi. E poi da queste interviste ne è anche nato un libro che nel 2023 è uscito per la Reverdito Edizioni e mi fa piacere perché ha vinto anche un premio, il premio speciale della giuria nel concorso internazionale letterario Montefiore.
1: Quindi voglio dire, la tua fede o comunque il tuo essere lo riesci a rispecchiare anche a livello artistico e non è scontato, cioè magari non è neanche facile portarlo nel mondo, il nostro credo, il nostro vivere o le nostre convinzioni, posso chiamarle così, non è facile comunque.
0: Sì, non è facile, soprattutto se si parla di fede, di spiritualità,
1: Appunto.
0: perché sono dei sentimenti molto personali. Però noi, lo dice anche il Vangelo, siamo tenuti a testimoniare la nostra fede. Perché no? Perché se diceva Vittorio Messori, un famoso giornalista cattolico, tra l'altro scomparso recentemente, citando uno scrittore francese, se noi abbiamo la possibilità di coinvolgere i nostri amici, i nostri familiari in una verità più alta, perché non lo dobbiamo fare?
1: Beh,
0: Capisci qui?
1: sì, certo, ma questo è teoricamente sì,
0: Perché?
1: ripeto, però non è semplice secondo me avere anche la fermezza, ma soprattutto la costanza, perché tu, Beppe, ce l'hai la costanza sotto questo punto, cioè sono 40 anni, voglio dire, ecco.
0: Sì, in effetti è vero, sì, non mi scoraggio molto facilmente, non mi faccio abbattere dai primi ostacoli. Vado avanti per la mia strada e cerco di proporre le mie convinzioni, così per come sono, sì, assolutamente.
1: Ed è questa la forza, secondo me, per la sostenibilità di cui tu poi, tra l'altro, sei un pioniere, la sostenibilità e la partecipazione del progetto indipendente di cui tu fai capo, la Realtà Onyx, Record, quindi
0: Sì,
1: anche.
0: che è praticamente una sorta di etichetta che produce le canzoni di Armonia Mundi e poi le mette online attraverso i canali, le piattaforme digitali che conosciamo, che sono Spotify e poi Amazon Music e le altre che abbiamo già citato. Scusa, ma
1: Tranquillo, è il bello della diretta e un attimino ci sta. Sai le volte che capita anche a me al mattino? Sì, tranquillo,
0: la
1: non è un problema.
0: lavancella.
1: E perché poi è aperta, accettate ovviamente le collaborazioni volontarie, no? Restando aperte a livello proprio professionale, che desiderano le collaborazioni pro bono, se non ricordo
0: Sì,
1: male, per promuovere i valori di pace, no? Quindi a questo punto.
0: noi siamo aperti alle collaborazioni, alcune le abbiamo fatte, alcuni artisti hanno cantato, hanno proposto alcuni nostri pezzi che sono naturalmente anche in onda su Radio Armonia Mundi e chiunque lo voglia fare. Adesso per esempio abbiamo un bel progetto con un cantante, non posso anticiparti nulla perché non è ancora una
1: Vabbè, però
0: cosa
1: torni a
0: sicura.
1: trovarci la prossima stagione a sto punto, scusa, eh.
0: Sì,
1: Voglio dire, abbi pazienza, eh.
0: con un cantante che ha partecipato ad un talent famoso, insomma, cercheremo di coinvolgerlo con la colonna sonora di quella che probabilmente sarà una serie TV o un film.
1: Ma insomma, è ancora prematuro. Senti, però è una promessa, te la posso strappare, voglio dire, però tu vieni a dircelo, non dico, non oso dire per primi, però insomma tra i primi sì, si può fare sta cosa, come dicono a Roma, sì, perché sì, ora arriva l'estate, fare, sì. Quindi poi come funziona? Anzi, ce lo dici tra poco dopo il prossimo pezzo musicale, dove se posso mi piacerebbe anche approfondire quella nota vocale di poco fa, la Rai, ma non per altro, sono un po' curioso della tua vita artistica, come i nostri ascoltatori, se sei d'accordo.
0: Volentieri, sì. Bene, sì, certo, ecco,
1: mi fa piacere, perché prima di salutarci così approfondiamo anche questo aspetto.
2: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema, essere diversi non è il problema, il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
3: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.

0: È con noi Beppe Amico e di cui abbiamo e stiamo scoprendo, se mai ce ne fosse bisogno, ecco, la sua profondità, ma soprattutto la sua caratteristica che è la fede a livello cattolico. Possiamo, perché non, noi non siamo una radio in syndication, non siamo una radio prettamente cattolica, assolutamente liberi, quindi comunque sia a livello di fede, ecco, può essere cattolica, cristiana, praticante, induista, buddista. In realtà qui si parla però di attività artistiche. Prima di arrivare alla Rai, tu hai parlato, Beppe, di aver fondato una emittente negli anni 70 con tuo fratello. Io sono una persona con disabilità visive. Ho subito 20 operazioni per occhio. Io la radio l'ho veramente e tuttora assorbita. Ho sempre sognato di fare questo mestiere, di tenere compagnia a modo mio agli ascoltatori. E le radio locali, le radio regionali erano veramente un po' quelle che però non sono ora. Ora non si offendano gli editori, eh. Molte non lo sono, anche web, perché poi magari ci si lascia trascinare, ma forse è anche giusto così, non lo so. A livello commerciale possiamo dirlo, le vecchie radio libere, quelle che tu hai fondato, me le ricordi un po', che le ho vissute tantissimo durante le mie convalescenze.
1: Sì, ma dunque io ho iniziato nel 1976 esattamente, quindi quest'anno da pochi mesi, a febbraio, ho festeggiato i miei 50 anni di radio e di carriera
0: Auguri, ecco.
1: radiofonica, grazie, e sia come fondatore, quindi fondatore editore, sia come speaker radiofonico. E speaker radio televisivo, che in effetti poi ho fatto anche della televisione, e ho cominciato con una radio politica, si chiamava Radio Trento Alternativa, per poi passare ad una radio diciamo generalista, in cui si mettevano tutti i generi musicali e si ascoltavano tutti i generi di musica, che si chiamava Radio Nettuno. Dopodiché un piccolo break per il servizio militare, e dopo il servizio militare, insieme a mio fratello, abbiamo pensato: ma perché non realizziamo noi una radio privata, nostra, che sia farina del nostro sacco? E così l'abbiamo creata.
0: Il
1: È
0: problema poi sono
1: stato.
0: stati sempre i costi, penso però. Cioè, quando poi
1: Ma.
0: arrivarono i network, io mi ricordo, senza fare nomi, ma sono rimasto malissimo, guarda, lo voglio dire. Era nella metà degli anni 90, quando molte radio locali, noi avevamo Radio Libera Chianciano, Radio Spot International. Io sono al confine non della realtà, ma tra l'Umbria e la Toscana. Vivo in Umbria, ma un paio di chilometri c'è la Toscana. E c'erano queste due radio, io as le ascoltavo, erano veramente carine. Un pomeriggio mio padre mi venne a prendere in auto, su quella frequenza c'era un network. E io dissi: ma che fine hanno fatto i miei amici? Questo, perché, ma dalla sera alla mattina era un infrasettimanale. Anzi, ti dirò, probabilmente poteva essere stato un lunedì, un inizio settimana. Non c'erano più, sparite loro due, quelle due, e altre quattro, appannaggio ovviamente, perché è così, perché il mercato è questo, dei network che arrivavano ormai a spopolare tutta l'Italia, e sarà stato 94-95. Le radio libere, quindi, da quel momento in poi non sono quasi più esistite, Beppe, però.
1: Sì, in effetti è stato così, diciamo che sono state soppiantate dai network anche in Trentino, dove lavoravo io. Un po' alla volta sono sparite le radio locali, per dare spazio anche noi stessi con le frequenze di Radio Luna International, le abbiamo date in affitto, per così dire, tra virgolette, a dei network radiofonici come prima Italia Vera, poi Station One, che è la radio che ha lanciato disc jockey e
0: Sì, ma
1: speaker
0: ci
1: come
0: siamo, eh.
1: unica.
0: Sono in syndication con noi adesso, perché loro sono con noi, cioè ci sono, ancora,
1: E
0: assolutamente, ecco, sì.
1: poi anche Marco Mazzoli, Platinette, non
0: Sì, e
1: so,
0: da lì
1: insomma,
0: partono, da
1: sono
0: lì,
1: tutti
0: partono da lì,
1: personaggi che
0: certo.
1: conoscerai
0: Sì. Eh sì, no,
1: sicuramente.
0: appunto, per dire, certo.
1: Quindi in effetti sì, le radio private sono venute un po' a scomparire, adesso le realtà regionali o locali
0: Sono sul
1: sono
0: web.
1: veramente poche,
0: No,
1: sì,
0: ma
1: sono
0: comunque sul
1: poche.
0: web.
1: In FM sono
0: No,
1: poche,
0: in
1: poi
0: FM sì, beh sì, effettivamente sì. Lo
1: tante sono via web,
0: possiamo
1: indubbiamente, anzi.
0: dire, perché noi siamo in syndication in questo momento e gli editori lo sanno senza fare nomi. Però io mi sono ritrovato durante l'arco della mia carriera radiofonica nel gruppo in blu. perché comunque la CEE poi ha assorbito molte delle radio interregionali che non erano più locali. Ma ciao editori, mi viene in mente Consuelo che ci sta ascoltando, mi viene in mente lei, ma senza dire l'emittente. Perché poi, come il polo, voglio dire, no? Quello che tu hai nominato di Mazzoli è diventato polo Mediaset. Poi, però, ancora prima, questo gruppo in blu ha un po', posso dire, salvato? Recuperato le Superstation?
1: Se vogliamo dirlo, sì, perché no? Possiamo dirlo, perché è stato creato un circuito di radio che aderissero a quel tipo di proposta musicale, sì, assolutamente. Un po' come era successo a noi all'inizio, nel 1980, quando avevamo fondato Radio Luna, le prime trasmissioni della nostra emittente erano delle proposte in syndication del circuito Radio Luna di Roma, che ci
0: Ecco, la
1: mandava i
0: syndication quindi è
1: nastri.
0: sempre esistita, nessuno si è inventato
1: Sì,
0: nulla in questo caso,
1: è
0: ecco.
1: certo. Loro ci mandavano dei nastri settimanalmente che noi andavamo a ritirare alla stazione dei treni e
0: Dai,
1: li
0: meraviglia, io ti
1: programmavamo.
0: farei parlare per ore, sì.
1: In alcune ore della giornata, mi ricordo Simonetta Zauri, Francesco
0: Sì,
1: Accampora, tutti
0: sì,
1: personaggi che
0: sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: hanno lavorato con la Rai, gente, Daniela De Polini, il
0: Chi c'è?
1: compianto
0: Ce
1: Gioele
0: l'abbiamo,
1: Campana, che ha
0: la De
1: lavorato con
0: Bolini con la sua classifica, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi,
1: Esatto,
0: c'è, certo, sì.
1: e poi Gioele Campana, che ha lavorato con Radio Peter Flowers, e insomma, con tutti questi grandi nomi della radiofonia italiana sono passati da Radio Luna e noi siamo, come dire, onorati di averli ospitati sulle nostre frequenze.
0: E tu, Beppe, con la Rai, prima di salutarti, quella famosa nota vocale, mi hai accennato un po' la Rai, la tua esperienza quindi qual è stata?
1: Dunque, io ho vinto un concorso regionale in cui le sedi regionali chiedevano di partecipare, alcuni speaker chiedevano di partecipare delle selezioni per poi essere mandati a Roma a fare un concorso con Rai Stereo 1, che nel 1983 aveva cominciato le sue trasmissioni in stereofonia. E io ho vinto il concorso della sede regionale del Trentino-Alto Adige, hanno mandato me e ho rappresentato la mia regione a Roma, nei mitici, storici studi di Via Asiago 10 e sono andato, ho avuto il privilegio e l'onore di andare al microfono con i famosi speaker della trasmissione
0: Sì,
1: Supersonic, la grande
0: certo, me lo
1: trasmissione dei
0: ricordo.
1: giovani,
0: Sì.
1: Gigi Marziali,
0: Sì.
1: Paolo Tesla,
0: Questi io
1: Antonio
0: li ho
1: De
0: trovati
1: Carlo.
0: in podcast, ovviamente, per cultura personale, ovviamente.
1: Sì. E quindi, sai, belle esperienze che mi sono state anche invidiate in qualche modo da dei disc jockey anche
0: Perché c'è
1: molto
0: un po'
1: più famosi.
0: d'invidia, effettivamente, purtroppo, eh? Non sei il primo a lasciarla trapelare, anche in altre interviste con i tuoi colleghi. Sta cosa dell'invidia un po', come dire, aleggia. Peccato però, perché io, prima di
1: Ma in questo
0: salutarti,
1: caso un po'
0: sì.
1: bonaria, diciamo in questo caso un'invidia bonaria, perché
0: Ah,
1: vabbè,
0: ok, allora no,
1: almeno
0: allora mi rimangio tutto. Vabbè, ok, no, allora mi rimangio
1: tu
0: tutto.
1: almeno hai avuto il privilegio di varcare la soglia degli studi di Via Asiago 10 a Roma, invece noi no, ecco, diciamo
0: Ah,
1: una
0: ok,
1: invidia.
0: sotto questo punto. Ah, ok, ci sta, perfetto. No, perché per dirti, io molti, quando ho iniziato io non conoscevo ancora, non c'era WhatsApp, non conoscevo un Mario Loreti, una Marina Costa, persone che, ad esempio, Mario Loreti è un ragazzo non vedente, una voce italiana, anche di Amazon, tanto per dire, o comunque delle pubblicità italiane, piuttosto che altre, Netflix e quant'altro. Prima di conoscere loro, ho iniziato questo percorso, è arrivata la famosa syndication di cui abbiamo parlato. Quando ho conosciuto, grazie a Domenico Mancusi, che è un ragazzo non vedente che non c'è più, ho conosciuto altri ragazzi come me, non vedenti in quel caso, che amavano fare questo mestiere o comunque nel loro tempo libero e io spalmavo nelle emittenti di mia conoscenza le loro demo e loro mi rimanevano un po' così, mi dicevano bello, grazie, ma dico a me non togliete nulla. Cioè, ma più siamo a fare questo mestiere che ci piace, meglio è. Cioè, questo è il mio punto di vista, voglio dire, no?
1: Certo, assolutamente, ma noi non dobbiamo essere in concorrenza, ma io ti dico che poi tra disc jockey e tra speakers radiofonici, io direi meglio conduttori radiofonici, perché
0: Sì,
1: speaker sa
0: sì,
1: molto
0: sì, sì.
1: di spot radio. Invece conduttori radiofonici è una terminologia più appropriata, secondo me. Ci sono delle collaborazioni, io collaboro tuttora con degli speaker anche molto noti, per esempio, magari ti dico una chicca in anteprima, verrà pubblicato, credo in autunno a questo punto, un manuale che si chiama La voce in onda e che insegna agli speaker di nuova generazione a fare il mestiere di speaker radiofonico o di annunciatore o di conduttore radio televisivo. E in questo libro ho coinvolto molti degli speaker e dei conduttori radio televisivi famosi degli anni 70-80, tra cui te ne dico alcuni: Federico L'Olandese Volante.
0: Meraviglia. Ma lui lavora ancora? Scusami, nel frattempo. Lui c'è ancora giù? No, lo possiamo dire?
1: Vive all'estero, però fa una trasmissione ancora
0: in
1: alla
0: Italia.
1: Radio.
0: Esatto, ok.
1: E via web, sai, si collegano via web, lui è all'estero e ogni tanto viene anche in Italia, era presente anche alla fiera recente delle radio.
0: Guarda, delle radio, se tu lo conosci, ma porta per favore, guarda, te lo dico, L'Olandese Volante, ci sono cresciuto su quell'emittente lì, che non possiamo fare i nomi di tutto, portiamolo in tempo zero, magari, se ti fa piacere, insieme a te. Valutalo,
1: prova questa a sentirlo. Oltre a lui c'è anche Ronnie Jones, di cui ti ho parlato prima, poi Mauro Micheloni, che è un famoso conduttore televisivo che ha fatto Disco Ring negli anni 80 e poi altre trasmissioni di successo anche con Licia Colò, e poi ci sono altri famosi nomi come per esempio Betty Miranda, che faceva parte del Band of Jocks.
0: Ricordi. La creme della creme, voglio dire.
1: E poi per esempio Franco Lazza di Radio Peter Flowers, e chi ancora? Francesco Acampora, Daniela De Bolini,
0: meravigliosa anche
1: questo
0: lei.
1: Questo manuale. Insomma, uscirà.
0: Guarda, io ti dico una cosa prima di salutarti, Beppe, così almeno mi spalmo bene. Presentiamola questa cosa in tempo zero quando vorrai. Hai detto l'autunno, quindi andremo 2026-27 la stagione. Io, come si dice in questi casi, ma io mi piacerebbe veramente, me lo posso annotare, lo possiamo dire agli ascoltatori. Non era preparata, non era preparata, Beppe.
1: Sì,
0: questo, okay.
1: Assolutamente lo confermo. Non era preparata, e te lo dico già da adesso: confermo la mia partecipazione. Se vuoi, facciamo un'altra intervista e ti parlo di questo libro.
0: Assolutamente sì. E se mi porti anche L'Olandese con te, facciamo veramente l'unplane, va bene? Così, vediamo.
1: Tu riesci a collegarti contemporaneamente sia con me che con lui?
0: Si fa, certo.
1: Perfetto. Allora provo a chiederlo a Federico. Meraviglia. E dopo vediamo che cosa
0: apriremo la stagione 2026-2027 col botto. Questo te lo io sono già così emozionato, perché io sono così.
1: Così ricorderemo con Federico quelle volte che ci incontravamo a Trento alla storica discoteca Waikiki a fare le serate. Poi era venuto anche da noi a Radio Luna International per un'intervista, e insomma poi ci siamo persi di vista, ma sai com'è.
0: Con
1: la rete poi è più facile
0: sentirsi.
1: L'ho sentito recentemente proprio per questa cosa, per farmi lasciare la sua testimonianza in occasione dell'uscita di questo libro che è dedicato agli aspiranti e conduttori radiofonici di domani.
0: Che bello, meraviglia. Allora Beppe, ci salutiamo così, veramente, perché io la prima cosa che ho detto a Beppe, ma io dico a tutti, a Luisella Berrino, a Sabrina Ganzer: prima di tutto io non mi preparo nulla, quindi come la va, è il bello della diretta. Bello.
1: Ah, anch'io. Ti dirò che un dirigente Rai mi dice a me: caro Beppe, mi piaci una cifra. Ma perché? Gli ho detto: è perché sei un animale da diretta.
0: Ecco, perfetto. Sai che è bella questa cosa? Al di là della mia caratteristica visiva, io non mi faccio manco la playlist. Questo ora ve lo svelo, amici radioascoltatori, perché sono gli ascoltatori, ad esempio, in gold, mandando i messaggi. Io vado a random così. I registi, no, ormai sono 15 anni, cercano di starmi dietro, ma non è facile, perché io faccio quello così. Allora me la sento. Bene, allora
1: devo
0: Beppe,
1: fatto i miei complimenti, perché sei molto bravo. Insomma, vedo che coinvolgi bene gli ascoltatori.
0: Ti ringrazio. Beppe, allora, ci sentiamo veramente, adesso questa cosa, momma a segno, te lo ricordo, ricordati che devi morire, momma a segno, questa
1: Memento
0: cosa.
1: Mori.
0: Sì, ecco, allora ci ritroviamo nella nuova stagione, l'apriremo insieme con, dai, speriamo, ovviamente con te e con il tuo nostro grande amico, L'Olandese Volante, va bene? Proviamo?
1: Va bene. Perfetto, grazie.
0: Grazie a te di cuore per essere stato con noi.
1: Saluto gli ascolti, i tuoi ascoltatori e ti ringrazio per l'invito.
0: Grazie a te, a presto. Posso dire chiusura col botto, si può dire, mamma mia. Grande emozione, grazie veramente di cuore a Beppe per essere stato con noi. Ci sentiamo la settimana prossima in un sogno di mezz'estate. Federico Nolandese Volante, ma sarebbe un grande regalo Beppe, veramente. A ritrovarci durante la prossima stagione, magari per iniziarla insieme con i grandi mostri, proprio come te, ecco, a livello radiofonico televisivo. Amici, grazie per aver premiato Tempo Zero Gold anche in questa stagione 2025-2026. E la settimana prossima è la prima di giugno, quindi sarà un meraviglioso sogno di mezz'estate anche in questa prossima settimana, dalla prossima settimana insieme, per aprire prima di tutti una nuova estate radiofonica. Ciao, buona settimana.

0: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicino. Trump e Teheran riaprirà Hormuz senza pedaggi. Rubio presto buone notizie. Ipotesi nuovi colloqui il 5 di giugno. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze di sicurezza l'attentatore, un 21enne che sui social scriveva di voler far male a Trump. Il presidente commenta: serve uno spazio più sicuro. Massiccio attacco russo su Kiev, almeno 4 morti e oltre 80 feriti. Mosca, raid di rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Lugansk, usati missili balistici. Elezioni amministrative, oltre 6 milioni di elettori alle urne. Si vota oggi e domani in quasi 750 comuni, da Venezia a Messina. Alle 12 affluenza al 14,7%, in calo di quasi un punto. Da lunedì le prime autopsie su corpi dei sub italiani morti alle Maldive, attese informazioni decisive anche dalle analisi sull'attrezzatura che indossavano mentre durante l'immersione. Il Quirinale lancia un sito per gli 80 anni della Repubblica, anche Bisio, Zalone e Jasmine Paolini tra i cittadini che hanno già inviato un video. L'ultimo saluto a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni, alla cerimonia pubblica a Bra, in ricordo di amici, collaboratori e istituzioni. Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, stasera gli ultimi verdetti su Champions e retrocessione. Formula 1, Russell in pole in Canada, la gara alle 22.
1: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
2: Bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se non lo comprerei. Ma oggi non parliamo di vini da 1000 euro. Parliamo di vini che molti di noi potrebbero comprare, anzi, che certamente molti di voi comprano. Diciamo che prendiamo in considerazione una fascia prezzo tra i 20 e i 60, 50, 60 euro. E quindi vi dico una cosa molto chiara, ci sono dei vini che in questa fascia prezzo io personalmente non comprerei. Attenzione però, non sto dicendo che sono vini scadenti, fatti male.
3: Però fa cagare.
2: Per carità, tutt'altro. Sto dicendo che per quello che costano oggi, secondo me ci sono alternative più interessanti. E quindi ritorniamo sul famoso discorso della mia fissa sul rapporto qualità-prezzo. E secondo me appunto questo è uno dei punti centrali del mondo del vino. Ad un certo punto il livello del prezzo non cresce più solo con la qualità, ma anche con il nome, il brand, i riconoscimenti e quindi, con un parolone, il posizionamento sul mercato. E dunque andiamo a vederli questi vini con nomi e cognomi. Vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. E per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
3: Mi stava a scordare.
2: Attenzione amici sbevazzoni, le assegnazioni della Solaria Ionica Vendemmia 1959 stanno entrando nella fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie numerate e firmate. 65 anni di attesa di affinamento in botti di cemento, vino perfettamente vivo appena imbottigliato, vino da meditazione, spettacolare. Jensis Robinson, tra i 3 critici enologici più autorevoli al mondo, ad agosto dell'anno scorso le ha assegnato 19 ventesimi. Clamoroso. A breve dunque le modalità di assegnazione della Solaria Ionica cambieranno. Chi entra ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. E come sempre partiamo subito con una piccola premessa. Innanzitutto questa è una lista certamente non esaustiva, perché ce ne sono davvero tantissimi di vini con rapporto qualità-prezzo squilibrato. Ma in questo frangente voglio prendere in particolare considerazione vini commercialmente molto conosciuti, quindi di produttori molto noti, etichette molto note, produttori prestigiosi che hanno certamente in listino anche vini super top e che probabilmente anche per questo motivo alzano l'asticella del prezzo.
4: E io pago! E io pago!
2: Oltre alla qualità del vino, ben si intende. Quindi paghiamo anche il brand che rappresentano. Questo è il punto.
5: Ricordo che i prezzi che citerò sono prezzi medi, online, ma che poi di fatto tendenzialmente oggi si trovano anche gli stessi prezzi nelle enoteche e nei supermercati.
2: Partiamo dunque dal primo. Arneis Blanget della cantina Ceretto. Il Blanget è un vino bianco cult del Piemonte. Storicamente la prima espressione del vitigno autoctono Arneis, una scelta innovativa e impensabile all'epoca, va detto, da parte della famiglia Ceretto, vino divenuto icona negli anni 80-90 e non solo. Il suo successo dura ancora oggi ed è presente nei ristoranti di mezzo mondo, come uno dei bianchi più famosi d'Italia. Best seller e long seller. Però a 20 euro, prezzo enoteca o supermercato, secondo me si paga molto il nome e la storia. Oggi nella stessa fascia prezzo si trovano bianchi più complessi e più intriganti. Certamente

0: e di cantine meno note, ma spendendo anche qualche euro in meno magari. E poi abbiamo il vermentino etichetta nera di Bosoni. Siamo sempre intorno ai 20 euro. Cantina Ligure, storica. Diciamo che questo vermentino è sicuramente gradevole, ma a 20 euro, lo trovi molto spesso anche nei supermercati, secondo me non è tra le scelte più interessanti nella categoria dei vini bianchi italiani. E poi abbiamo il bruciato di Antinori, per meglio dire della cantina Guado al Tasso. Siamo intorno ai 25 euro a bottiglia. Il bruciato è un vino corretto, moderno, pulito. È tra i vini più famosi e venduti della cantina Guado al Tasso. Siamo a Bolgheri, zona premium. Potremmo dirla così per i Super Tuscan.
1: Metto il link qui in descrizione del video che ha realizzato proprio sull'argomento Super Tuscan.
0: Di cui forse il bruciato vuole essere un'espressione, diciamo, in versione entry level. Ma a 25 euro, secondo me, il prezzo è spinto più dal brand che dal contenuto nel calice. E rimaniamo sempre a Bolgheri. Yeah. Abbiamo Le Difese, che può essere considerato una sorta di cuginetto minore del Sassicaia. Siamo intorno ai 35 euro a bottiglia, visto che è prodotto dalla stessa prestigiosa cantina, cioè Tenuta San Guido. Purtroppo devo però ricordare che Report di Rai 3, in un suo servizio del dicembre 24,
1: ripreso da un mio successivo video, vi metto il link qui sotto in descrizione,
0: Report dimostra, ancora fatture alla mano, che anche Tenuta San Guido acquista vino sfuso da pochi euro al litro, sempre da Cantine Borghi. E specificatamente nel 2023 acquista vino sfuso per un corrispettivo di circa 250.000 bottiglie, su un totale complessivo prodotto annuo intorno al milione di bottiglie per la iconica cantina bolgherese. Che poi inevitabilmente finiscono in questo vino, e la legge lo consente, e nell'altra etichetta della Tenuta, ovvero il Guidalberto, ad esclusione del Sassicaia. Il tutto a oltre 30 euro a bottiglia. E poi abbiamo la cuvée prestige della cantina Ca del Bosco. Stiamo parlando di uno dei più famosi, noti e celebri Franciacorta di OCG. È certamente uno spumante di riferimento per le bollicine italiane. Va detto questo per storicità e prestigio della cantina e in generale per la qualità dei suoi prodotti. Però 38-40 euro per una cuvée base, questo è l'entry level di Ca del Bosco, secondo me si paga molto il brand.
1: E nel mondo del metodo classico italiano, ma anche nella stessa Franciacorta, si trovano alternative interessanti a prezzi decisamente più bassi.
0: E poi abbiamo lo champagne Moët & Chandon, la cuvée impériale. Siamo intorno ai 40-42 abbondanti euro a bottiglia. È l'entry level di una delle maison più celebri e famose al mondo per la produzione di champagne, lo sappiamo benissimo. Di fatto una delle etichette simbolo. Pensate che Moët & Chandon lo produce dal 1869 ininterrottamente, quindi oltre 150 anni di produzione di questa etichetta. È certamente uno champagne corretto, ma a 40 abbondanti euro, secondo me si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente superiori, decisamente. E poi a ruota abbiamo il Veuve Clicquot Yellow Label, che raggiunge anche 45 euro a bottiglia abbondanti. Grande marchio, grande maison, grande riconoscibilità e prestigio, direi a livello planetario. E anche il vino è corretto e pulito, considerando anche che ne realizzano svariati milioni di bottiglie all'anno. Ma anche in questo caso si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente decisamente superiori. E poi, attenzione amici sbevazioni, abbiamo un vino culto. Il Tignanello, ovvero uno di quei grandi vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, diventando di fatto nei decenni una leggenda del mondo.
1: Metto qui sotto il link in descrizione del video che ho realizzato proprio sul Tignanello.
0: È uno dei grandi vini rossi del gruppo e della famiglia Antinori, nato appunto negli anni 70 dopo un lungo percorso di sperimentazione vitivinicola da parte di uno dei più grandi enologi del secolo Novecento, oggi scomparso, che risponde al nome di Giacomo Takis. Però oggi intorno ai 140-150 euro l'ultima annata, perché le precedenti costano molto ma molto di più, secondo me si entra in una fascia dove il prezzo è appunto molto legato alla sua storia e alla sua fama mondiale.
1: Teniamo anche conto peraltro che fino a pochi anni fa costava meno della metà di quello che costa oggi.
0: E poi prendo una categoria più ampia, i prosecco sopra i 15, 17, 18 euro. Per me il prosecco sopra questa soglia diventa spessissimo poco interessante, semplicemente perché è una tipologia di spumante che nasce per essere semplice, immediato, fresco e fragrante, e così deve rimanere. Riconosco peraltro il lavoro recente e molto particolare di alcuni produttori, lavoro di qualità volto alla valorizzazione di questo vino e di questo vitigno, la glera o il glera, con coltivazioni anche molto complicate sulle cosiddette rive, pendii particolarmente ripidi e scoscesi nella zona di Valdobbiadene Conegliano, estremamente vocati alla viticoltura. E in questo modo si va addirittura anche a testare la longevità e la complessità di questo vino, in maniera innovativa. Ma a mio giudizio la soglia prezzo deve essere un po' più bassa. E poi, legato al discorso precedente, abbiamo il Cartizze, tendenzialmente sopra i 25 euro. Il Cartizze è il top del Prosecco, è la punta di diamante della DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Solo 107 ettari di un cru prestigiosissimo. Il vitigno è sempre la glera o il glera, e su questi terreni argillosi, minerali, abbiamo veramente il top della qualità. La lavorazione è lunga e complessa sia in vigna che in cantina. La qualità finale è mediamente eccellente, ma appunto 25, anche 30 euro per uno spumante metodo Charmat non sono pochissimi. Quindi, amici sbevazzoni, riassumendo, questi sono tutti vini importanti, ma la domanda iniziale non era sono buoni o no, sono fatti bene o no. La domanda era ed è valgono quel prezzo? E la risposta, almeno per me, è no. Non sempre, direi. Adesso però voglio sapere la vostra. C'è un vino di gran nome e prestigio che avete comprato, assaggiato e poi vi ha deluso? Oppure al contrario, un vino che vale ogni euro che avete pagato? Scrivetemelo nei commenti.

in questo numero di Turismo Magazine. In crescita flussi e spesa in Italia. Biglietto ferroviario unico, dall'UE una proposta per semplificare i viaggi. Mostre, a New York la Sicilia del 1954. In Italia sono attesi 141 milioni di arrivi e 478 milioni di presenze nel 2026. Lo rileva lo Stagiometro, il nuovo indice di demoscopica che misura il grado di stagionalità del turismo italiano. A caratterizzare maggiormente l'andamento dei flussi, la ripresa della componente domestica, in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Quasi 65 milioni di italiani sceglierebbero una destinazione del bel paese. Sul versante degli arrivi, invece, sarebbero oltre 76 milioni i turisti stranieri attesi nelle località italiane, confermando il peso crescente del mercato estero. Sul piano economico, i flussi turistici potrebbero generare una spesa complessiva pari a 132 miliardi di euro, con una crescita del 4% rispetto al 2025. Una dinamica che continuerebbe a risentire dell'andamento inflazionistico e in particolare della forte accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Le stime di Demoscopica evidenziano infine anche un progressivo allungamento della stagione turistica. La Commissione UE ha proposto nuove norme per rendere gli spostamenti in tutta Europa più agevoli. L'obiettivo è semplificare la pianificazione e la prenotazione di viaggi regionali a lunga percorrenza e trasferimento.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Diego Carpitella, dedicata alla storica campagna di registrazioni sul campo realizzata in Sicilia nel 1954 dall'etnomusicologo americano Alan Lomax e dallo studioso italiano Diego Carpitella. Un lavoro pionieristico che contribuì a salvare e documentare canti popolari, tradizioni e memorie sonore delle comunità rurali siciliane.
4: Una ricerca etnomusicologica portata a termine appunto nel 54 tra due grandi etnomusicologi, l'americano Alan Lomax e l'italiano Diego Carpitella. Devo dire molto emozionante, perché mostra una Sicilia che ormai è svanita, una Sicilia preindustriale di cui non si deve avere, come dire, nostalgia, perché era una Sicilia che sfruttava, dove i lavoratori venivano sfruttati ai limiti della schiavitù. Ma tuttavia la bellezza della mostra ci mostra proprio che anche in queste condizioni di lavoro così difficili, e proprio forse per quello, con la musica c'era il riscatto, c'era la bellezza di questo popolo, c'erano le tradizioni che si sono tramandate per decenni e per secoli attraverso la tradizione orale. Grazie a Carpitella e Lomax arrivano ai giorni nostri.
3: La mostra è curata da Sergio Bonanzinga, professore dell'Università di Palermo ed esperto d'etnomusicologia, insieme al ricercatore Rosario Perricone.
5: Le voci antiche della Sicilia, il suono siciliano ha una presa particolare. L'idea di portare a New York queste registrazioni, queste fotografie che furono fatte nel 54, quando la Sicilia ancora conservava una struttura sostanzialmente preindustriale nel lavoro, nelle consuetudini, nelle cerimonie, nei rituali. Penso che dal punto di vista di un americano come era Alan Lomax, insieme al mio maestro Diego Carpitella, questo viaggio sia stato davvero importante per raccontare un mondo che non esiste più dal punto di vista del suono.
6: Abbiamo fatto un passo enorme, perché negli anni 70, per esempio, non se ne parlava di una cosa del genere. Ancora gli atteggiamenti su queste cose, questa arte della gente povera in Italia, non si vedeva come una cosa importante.
7: Questa mostra porta un po' la cultura che tanti italoamericani hanno perso per dopo tante generazioni, però ci sono di nuove generazioni di musicisti, di artisti, ma anche quelli che si occupano della loro radici, che per loro questa musica, questa cultura dei operai, di pastori, portano qualcosa che loro stanno cercando per tanti anni e che aiutano, non so, andare avanti, diciamo.
3: L'iniziativa fa parte del programma musicale promosso dall'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con Carnegie Hall per il Festival United in Sound per i 250 anni degli Stati Uniti.

0: Katiusha Rurit presenta Time Machine, la macchina musicale. Taking you back in the past.
1: Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti alla 22esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica, con tutto il meglio della musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Il primo protagonista di questa puntata è il cantautore giamaicano Jesse Green, riconosciuto a livello internazionale per la sua hit del 1976, Nice and Slow.

Facciamo un salto di 2 anni e andiamo al 1978 con il duo musicale La Bionda, formato da 2 fratelli e considerati gli inventori della disco music italiana, chiamata anche Italo Disco. Ci ascoltiamo uno dei loro grandi successi, One for You, One for Me.

Arriva ora una grande ed indimenticabile voce e un brano che non ha bisogno di presentazioni. Wake Me Up Before You Go Go, scritta interamente da George Michael, il più grande successo degli Wham, anno 1984.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ci trasferiamo ora in America con il gruppo rock americano Jefferson Starship, con il singolo Nothing's Gonna Stop Us Now, il più venduto nel Regno Unito nell'anno 1987.

Dall'album di debutto della cantante americana Jennifer Page ci siamo estratti la sua hit Crush, gettonatissima dalle radio, che raggiunge la vetta delle classifiche in diversi paesi nel mondo. Vincitrice inoltre del disco d'oro nell'anno 1998.

Un'altra grande voce del panorama musicale internazionale e premio Oscar, qui sulla nostra Time Machine, Lady Gaga e la sua Alejandro, tormentone estivo del 2009. Lady Gaga, per le sue performance live, è stata definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo.

Rimaniamo negli Stati Uniti con un altro brano dal successo internazionale che vende 15 milioni di copie. Stiamo parlando di Katy Perry e la sua Roar, anno 2013.

Finisce qui la 22esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla Dame Tu Amor, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, disponibile su tutti i digital stores del mondo e sul mio album omonimo. Per info e acquisto sui miei albums Chiero il Sol, Mirame e Dame Tu Amor, potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

noi siamo fatti così, eh? Partiamo con la sigla, non ci presentiamo nemmeno, perché ormai il Vintage Club, lo conoscono tutti. Allora faremo per

come sappiamo noi fare, per poi andare a fare la seconda parte un po' in modo diverso. Max Bellè microfoni, il ragazzaccio Brian Bellè alla parte tecnica di là del vetro. Vediamo cosa riusciamo a fare.

Vintage Club per Max Bellet con quel disgraziatello dalla parte opposta che sta dicendo: babbo, sei più cretino del solito. Però il 1978 lo stiamo analizzando piano piano con la musique, e questo era una specie di io ho copiato questa, devo essere sincero, ho copiato la scaletta pari pari a un disc jockey americano di New York. Ci piace, ma moltissimo, moltissimo. Fermo lì che ora deve andare. Fermo lì.

What a dancing with a station. Got to know. Just got to know. Allora, che so, mamma mia. Vintage Club, eccoci qua. Ma anche se per le microfoni l'ho già detto un sacco di volte e ora ho optato per sganciare quella cosa. No, non ho voglia, devo essere sincero, mettermi lì il tempo, mixare eccetera eccetera. Non, sono stanchissimo, sono anziano. Però ora vado, ora entriamo sul, perché io uso il Vintage Club per provare, no? Per sistemare le mie cose. Afro Cuba.

got the feeling, do got the feeling. Allora, perché insisti, ragazzo della via Cluck, di usare 1978? Per quale motivo? Insomma, è uscito tante belle cose nel 1978. E ora perché stai mandando quella che non è il 78? Sei un cretino, guarda. Questo è 1973. Allora, Chris Christopherson. Però era nella Billboard, hai ragione, nei 100 pezzi più ascoltati.

i Panthers. Che Partners. Che Panthers. Avete fatto errore. Ho letto Panthers, è uscito fuori da Panterona, per quale motivo poi non lo so. Musica!

Perché? No, questo poi è un amico, è Ago. L'83, capello lungo, nero, ce l'hai ancora? So che tanto mi sta ascoltando, che puntualmente ogni tanto ascolta il Vintage Club, proprio per l'amicizia che abbiamo. Tante console insieme. E vabbè, è il passato, che ci devo fare? ho un po' di magone, devo essere sincero, ricordo momenti meravigliosi. Love Now or Later per Enjoy.

Enjoy! Enjoy Dance Classic Love to Heart Later. Il mio inglese dialettale bellissimo, bravissimo. Ah, meglio di così non riesco a dirlo. E là ancora? Pure, ancora quello? Ah, ma è il ritorno quello! Ma non c'entra nulla! Ma pensa a te questo ragazzaccio! Aquarium, io starò Electra, 78, mi raccomando! Non fatevi più queste minchiatelle, per favore, che portate! Era il continuo del... Ah, ok, capito, benissimo! Vintage Club, siamo fatte così, no, noi siamo così!

on, come on, come on to us. To us. Ci si interessa. Pensate, 1974, BT Express. Do it. Rifatta, poi rifatta, rimiscelata, poi di nuovo, poi rimischiata no, di tutto ci ho fatto. Poi BT Express, di tutto. Anche Flabbé, infatti anche Flabbé, guarda cosa spaventosa. Poi là. Varius, Pulp Fiction, Blackboard Teams. Ah.

Time. La canzone è cortissima, 2:09. Erano così a quei tempi. All'inizio sembrava proprio quasi il film di Bombolo e Monnezza. Amarisciazzo. Cioè, sì, dei film, di quei film anni 70-80, meravigliosi, fantastici. Amarisciazzo, sono stato io. A 20 c'è, o esci dall'armadio oppure ti sei cagato sotto, bellissimo. After True per Fantasy.

0: di imprevedibilità.
1: Sì.
0: Dall'italiano all'inglese è Vintage Club.
2: Imprevedibilità, Vintage Club. È che noi svariamo in tutti i sound possibili e immaginabili, da 50 anni, anche 60 anni a questa parte.
0: Perché noi siamo fatti così, noi vogliamo sognare. E là!
2: Dov'è che hai preso questo, Brian?
0: Mamma mia, ma è bellissimo!

Queste sono canzoni meravigliose, magari tantissimi di voi non la conoscono, però insomma è un album fantastico, dovete andare ad acquistarlo perché lo dovete tenere in casa, questo è un cimelio. Veramente, veramente. Finisce qua il Vintage Club, un ringraziamento che ha curato e guidato la parte tecnica Brian Bellè. Ti vuoi fare l'applauso? Ti vuoi fare l'applauso? Fatti l'applauso, fatti l'applauso. Ora, non esagerare ora, non esagerare. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, vi lascio con l'ultima.

l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicino, Trump, il blocco di Hormuz rimarrà chiuso fino alla firma dell'intesa. Rubio, presto, buone notizie, ipotesi, nuovi colloqui il 5 di giugno. Pari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze di sicurezza l'attentatore, un 21enne che sui social scriveva di voler far male a Trump. Il presidente commenta, serve uno spazio più sicuro. Massiccio attacco russo su Kiev, almeno 4 morti e oltre 80 feriti. Mosca, raid di rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Lugansk, usati missili balistici. Elezioni amministrative, oltre 6 milioni di elettori alle urne, si vota oggi e domani in quasi 750 comuni, da Venezia a Messina. Alle 12 affluenza al 14,7%, in calo di quasi un punto. Da domani le prime autopsie sui corpi dei subitaliani morti alle Maldive, attese informazioni decisive anche dalle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante l'immersione. Il Quirinale lancia un sito per gli 80 anni della Repubblica, anche Bisio, Zalone e Jasmine Paolini tra i cittadini che hanno già inviato un video. L'ultimo saluto a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni alla cerimonia pubblica a Bra, ricordo di amici, collaboratori e istituzioni. Serie A, Parma Sassuolo 1-0, in campo Napoli Udinese, stasera gli ultimi verdetti su Champions e retrocessione. Formula 1 Russell in pole in Canada, la gara alle 22.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, paura.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Alla voce ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao Stella, ciao Stella, come stai?
1: Ma io direi bene.
0: Bene.
1: Ciao Stella, stai? Sì, ormai
0: questa notte ancora
1: di più.
0: Allora,
1: chissà di che anni è questa canzone.
0: Non lo so, non lo so, ma siamo bene o male in tema, perché io vi do un consiglio, amici. Preparate i Kleenex, perché oggi è una puntata Operazione Nostalgia.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cos'ha Radio Show e siamo qui con voi per un'altra puntata intera. Un'ora, siete un'ora, un'ora con noi.
1: Vi abbiamo catturato e starete con noi un'oretta.
0: Esatto, e come diceva Teo, preparate i Kleenex perché quello che stiamo per fare è un'operazione nostalgia, ovvero andremo a ricercare nei vostri ricordi, nelle vostre menti per trovare quello che vi ha emozionato
1: negli ultimi 30 anni.
0: Esatto,
1: abbiamo trovato, anzi ormai è notizia, si trova da tutte le parti, che nel 1996 sono state sfornate dei pezzi magici e noi andremo in questa puntata a farci un bel giro in questi ultimi 30 anni. Quindi preparate i Kleenex e partiamo giusto appunto con la prima. Alexia, Summer is

0: Così è cos'ha Radio Show 1996-2026, 30 anni esatti, e alcune canzoni che hanno fatto la storia della nostra adolescenza, perché magari come noi,
1: esatto,
0: voi eravate adolescenti,
1: sì,
0: hanno segnato quegli anni,
1: certo,
0: e poi hanno perpetuato
1: nel tempo
0: perché
1: infatti,
0: ragazzi, sono canzoni che ancora adesso si sentono in radio, alle feste, che usano anche i DJ nei DJ set.
1: Infatti non pensate che sia una puntata da boomer, ma
0: no,
1: è aperta a tutti, perché sono canzoni che hanno attraversato il tempo e sono attualmente conosciute anche dai nostri ragazzi, dai nostri teenager. Quindi abbiamo trovato 10 canzoni famosissime che sono state composte, nate, create nel 1996 e compiono giusto appunto 30 anni. Allora
0: andiamo con le prime 5. Delle mie preferite,
1: sì,
0: è così, è Wannabe delle Spice Girl. Ma perché le Spice Girl hanno segnato, secondo me, un momento storico,
1: vero,
0: cioè la prima band
1: tutta al femminile.
0: Ma poi era anche una tendenza di vestiti,
1: certo,
0: abiti, look, cioè moda, era tutto
1: in
0: quegli anni.
1: Che tra l'altro sembra che che facciano una reunion proprio quest'anno o l'anno prossimo.
0: Lo so, io delle reunion però ho un po' paura.
1: No, niente,
0: devo dire la verità, ho un po' paura, perché dopo essere andata a vedere i Guns N' Roses e esserci rimasta un po' male.
1: Sì.
0: Ho paura delle reunion.
1: Va bene. Allora, Virtual Insanity di Jamiroquai, un altro grandissimo pezzo del Jamiro, una canzone visionaria, magnetica, insomma, anche questa è stata uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, perché mischia comunque sonorità elettroniche, dance, insomma, il Jamiro è un grande.
0: Un'altra canzone a cui sono affezionatissima perché l'ho cantata e ricantata miliardi di volte, Ironic di Alanis Morissette. Questa canzone
1: bella,
0: anche lei ha segnato la carriera di Alanis Morissette. E chi non si ricorda il video che passava miliardi di volte su MTV?
1: MTV.
0: Bellissimo, bellissimo, stratosferico.
1: Altra canzone super famosa e di gruppo super famoso, che di reunion si tratta, gli Oasis con Don't Look Back in Anger, un altro pezzo storico che è nato nel 1996. E di l'ultima, Stella, l'ultima
0: e
1: di
0: l'ultima,
1: questa
0: l'ultima
1: prima 5...
0: è Killing Me Softly dei Fugees, però
1: è la voce di Lauryn Hill,
0: esatto, è la voce di Lauryn Hill. Io la conosco molto bene perché ha fatto un'altra canzone meravigliosa in un film, colonna sonora di un film che è Sister Act 2,
1: sì,
0: che è stratosferico.
1: Allora, alla nostra mail diretta at cosiecosa.com ovviamente vi vogliamo chiedere qual è la vostra canzone nostalgica in assoluto e cosa vi ricorda.

0: Così è cos'ha Radio Show. Allora, stanno già arrivando i primi messaggi.
1: Sì,
0: e io
1: vero,
0: ne voglio, voglio leggere uno che ha scritto: siete proprio dei bastardi, mi fate piangere.
1: Se,
0: hai ragione, hai ragione.
1: Ma lo
0: anche
1: so,
0: noi,
1: ci piace tanto
0: anche
1: noi farti
0: noi,
1: piangere
0: anche noi.
1: Da ridere e dalla nostalgia.
0: Allora, stavamo dandovi l'elenco delle 10 canzoni più influenti che hanno compiuto 30 anni quest'anno. E allora al sesto posto c'è Love Fool dei The Cardigans, un altro gruppo Britpop, insomma.
1: Sì, anche loro hanno segnato gli anni 90 in maniera molto particolare, perché comunque hanno sempre canzoni molto struggenti.
0: Sono un po' usciti però dal giro, è vero?
1: Sì, Cardigans sì, li senti pochissimo adesso. Ma questa è bellissima. Anche questa sono legata particolarmente, perché è cantata un altro un miliardo di volte, perché sono tutte le cover che facevo io quando ero giovane.
0: Sapete, no, che Stella è stata
1: quando ero giovane
0: artista,
1: cantavo nel mio gruppo.
0: Sì.
1: Don't Speak dei No Doubt. Ovviamente
0: Stephanie.
1: Gwen Stefani, che è uno dei miei idoli, perché Gwen Stefani è uno
0: Don't
1: dei miei idoli.
0: Mamma,
1: che bella. Ma poi era bella questa canzone anche lì, perché sei legato anche ai video, perché una volta con MTV tu ti legavi non solo alla canzone ma anche al video, quando raccontava la storia di questo gruppo lei, insomma.
0: Adesso c'è YouTube, però forse MTV
1: era più bello,
0: dai, diciamolo. Allora abbiamo poi Los del Rio, balla tu quella allegria Macarena.
1: Questa però ne parliamo fra poco un pochino meglio.
0: Ah, attenzione, la playlist di oggi è composta da tutte queste perle.
1: Poi un'altra canzone di Alexa che avete sentito prima, Summer is Crazy. Alexia ha segnato, secondo me, la dance degli anni 90,
0: regina,
1: no?
0: Della dance incontrastata.
1: E
0: di
1: poi
0: quel
1: e poi al decimo posto chi abbiamo?
0: I Prodigy con
1: Mamma mia,
0: allora, i Prodigy non è che li abbia mai amati moltissimo.
1: Io li ascoltavo,
0: erano dei personaggi,
1: hanno fatto, poverini. Alcuni personaggi hanno fatto una brutta fine,
0: insomma,
1: però sono rimasti comunque icona degli anni 80-90.
0: Già, allora vi abbiamo lanciato la richiesta, insomma, vogliamo sapere qual è la vostra canzone nostalgia e cosa ti ricorda, ma io prima voglio sapere quella di Stella, perché anche
1: la
0: noi
1: mia...
0: giochiamo a questi
1: la mia sondaggi. È Gente di mare,
0: oh, bellissimo.
1: Che se ne va. E vi dico anche perché.
0: È vero, siamo
1: perché
0: stati...
1: è l'ultima canzone per cui ho messo una moneta
0: nel
1: jukebox.
0: Allora, devo dire una cosa: che la nostra amica di prima aveva ragione. Anch'io, me siamo stati bastardi. Mi vendo piangere.
1: Con noi stessi l'abbiamo fatto.
0: Sì.
1: E la tua? La tua?
0: La mia, ovviamente. Oh, io vado sempre a cadere lì. Max Pezzali. Penso che gli anni sia un po' una mia canzone di nostalgia. Sì. Tra l'altro, proprio Marco ci scrive: la mia canzone nostalgia è Gli anni degli 883. Mi ricorda le superiori,
1: grande.
0: Le risate in classe e le prime uscite senza genitori. È vero.
1: Bellissimo. Stai ascoltando Così è cos'ha Radio Show. Così è cos'ha Radio Show. Oggi abbiamo i fazzoletti pronti per piangere.
0: Perché... c'è il tavolone dello studio che è pieno.
1: Ma
0: di
1: lo abbiamo fatto un dispetto che abbiamo fatto anche a noi stessi, perché noi stessi poi ci ricordiamo di queste cose. Ci ricordiamo soprattutto degli anni che furono, no? Di quanto eravamo giovani. E fra pochissimo siamo con voi con i vostri messaggi.

0: Le Spice Girl con Wannabe, a Così e Cos'ha Radio Show. Sai che io il primo pezzo, secondo me, è uno scioglilingua. Oh, sì,
1: e io invece mi ricordo di una cosa, perché ogni volta che sento questa canzone, adesso l'ho collegata a un'altra roba.
0: Cosa?
1: A Chicken Little. Quando l'ippopotamino va al, al karaoke,
0: è vero.
1: L'amico di Chicken Little, e va...
0: Adesso apro e chiudo una parentesi sulle Spice Girl, perché effettivamente grandi, grandi artiste hanno spaccato proprio in due la musica di quel periodo, ma devo anche dire grandi icone. Per noi maschietti, insomma,
1: erano delle belle ragazzine, insomma,
0: le Spice Girls. Noi le guardavamo più che ascoltarle, però, ragazzi.
1: Lo so, immagino.
0: La mia preferita era la bionda che si chiamava Emma, forse, non mi ricordo.
1: No, non mi ricordo, i nomi non me li ricordo. Non la Victoria.
0: No, quella rossa, ho sbagliato, la moglie di Beckham. Gary Halliwell, era la top del top.
1: Mamma mia. Vabbè.
0: Allora, ragazzi, voi avevate Backstreet Boys,
1: Io avevo Robbie Williams.
0: E c'erano anche i ragazzi italiani, te li ricordi?
1: Chi erano i ragazzi
0: italiani? Un gruppo, una boy band italiana.
1: Sai che non me la ricordo proprio. Io avevo New Kids on the Block.
0: Ecco, vedi.
1: Mamma Luca, anche qui mi tocca le corde proprio dall'interno. Dice Smile Like Dance Mary
0: Dei Nirvana.
1: Mi riporta i pomeriggi in camera con gli amici a suonare e sentirci delle rockstar. E anche questa è cantata miliardi di volte.
0: Giulia ci scrive A te di Jovanotti.
1: Bella,
0: mi fa pensare a quando l'ho dedicata al mio primo amore. Avevo 16 anni e sembrava tutto eterno.
1: Esatto. Poi ha scoperto che la vita è diversa.
0: Ma ci sono anche delle canzoni moderne che hanno toccato le corde. Come Sara, che ci dice Titanium di David Guetta. E sì, estate 2012 ballavo tutte le sere in spiaggia con le amiche, zero pensieri.
1: Oppure come Francesco, che dice Boulevard of Broken Dreams dei Green Day. Mi ricorda quando mi sentivo un po' perso ma anche libero.
0: Ragazzi, abbiamo sempre detto che la musica è l'unica cosa che è in grado di fissare indelebilmente un ricordo, e insieme a quel ricordo fissa anche gli odori, i profumi, le circostanze,
1: tutto.
0: Inesorabile quello che è in grado di fare la musica.
1: Davide,
0: è inesorabile.
1: Notte prima degli esami.
0: Bellissima,
1: qui siamo un pochino indietro con i tempi. Antonello Venditti, non serve spiegare, ansia, sogni e voglia di spaccare il mondo.
0: Fantastico. Bello. E poi io leggo l'ultima, che è di Chiara, che scrive Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen. Estate spensierata, cantata a squarciagola con le amiche in macchina. Anche questo deve essere fantastico.
1: Che però vi
0: il
1: dico
0: viaggio
1: una
0: della
1: cosa.
0: Maturità, il viaggio
1: vi
0: della...
1: dico una cosa velocissimamente.
0: Vai.
1: Avete dei ricordi che vi portano ai 30 anni fa?
0: Sì.
1: Createvi dei ricordi che vi riporteranno tra 30 anni a questi 30 anni,
0: esatto,
1: in questo momento preciso. Quindi prendete la macchina, tirate giù i finestrini, mettete a palla una canzone, quella canzone ve la ricorderete.
0: Oppure mettete a palla noi e dite: in quel momento io stavo ascoltando Così e Cos'ha Radio Show. No.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: La vita è bella e come vi abbiamo detto internet sta finendo.
2: Sta finendo.
1: E quindi oggi siamo arrivati.
2: Ci stiamo arrampicando sugli specchi, come si suol dire. Stiamo proprio raschiando il fondo del paese.
1: Esatto. E abbiamo il cruciverba.
2: Oh, il cruciverba, vai.
1: Tre verticale. Il gatto che sta sempre alla finestra.
2: Persiano.
1: 4 orizzontale, malattia tipica dell'albero di Natale.
2: Diabete.
1: Oh mamma mia. Espone le cosce per soldi.
2: Rovagnati.
1: Sarà carina. Ha il pollice verde.
2: Hulk.
1: Non sono io.
2: Hulk.
1: Appare alla Maddalena.
2: Il traghetto.
1: È più dolce di Golia.
2: No, è più forte di Golia.
1: È più forte di Golia, scusa.
2: Fisherman. L'avete capita? No,
1: sì,
2: è arrivata dopo,
1: Corsa in ospedale per parto prematuro.
2: Forsennata.
1: Dita dei piedi in movimento.
2: Allucinazione.
1: Oddio, questa è bruttissima. Locali sciistica, località sciistica preferita dagli ubriachi.
2: Cervino.
1: Cannocchiali per avere successo con le donne.
2: Telescopi.
1: Bella questa. Giustifica il ritardo, mio figlio.
2: Gravidanza. Vedi, un po' ci azzecca.
1: Passato di patate.
2: Patatai. Passato di patate.
1: Veramente questa è bruttissima. No, questa è brutta. Cambiamo genere.
2: Vai.
1: Al bar. Mi scusi, quanto costa cappuccio brioche?
2: 3 euro, ma alle belle donne faccio sempre lo sconto.
1: Ma grazie, quindi quando le devo?
2: 3 euro.
1: Il nonno.
2: L'ultima però.
1: Bastardo,
2: vai.
1: Bastardo.
2: Vai.
1: Nonno, vado a Roma con Italo.
2: Oh, era ora che ti fidanzassi, amica mia.
1: Nonno, è un treno.
2: Oh, per carità, non voglio sapere i particolari.

0: Così è Cos'ha Radio Show e noi siamo sul finale della nostra operazione nostalgia, ma in realtà continuiamo sulla stessa linea e vi parliamo di cose simili. Insomma.
1: Esatto, sì, che riguardano una canzone che abbiamo citato poco fa, ce l'abbiamo citata poco fa. Allora lanciamola, Los del Rio, Macarena.

0: Arena.
1: Ed è il 1992, quando il duo spagnolo del Los del Rio è in tour in Sud America. Ospiti in Venezuela a casa del magnate Gustavo Cisnero, assistono a uno spettacolo di flamenco della ballerina Diana Patricia Cubilar Herrera, che si ispira a incitarla con un coro improvvisato. Il ritornello è quello della Macarena.
2: Poi gli amici Los del Rio sono tornati in Spagna e hanno completato l'opera, che è uscita nel 93, ma ovviamente il successo planetario l'ha raggiunto nel 1996, per quello è inserita nelle canzoni che compiono 30 anni quest'anno, anche se tecnicamente non è proprio così. Ma è curiosissima la storia della Macarena, però.
1: Sì, perché in realtà no, noi balliamo e facciamo anche tutto il balletto,
2: sì, è vero.
1: Tutta sta roba, ma voi in realtà, secondo me, non sapete
2: il testo,
1: perché non lo sapevo neanche io. Il testo di cosa parla? È una ragazza di nome Macarena, appunto, il cui fidanzato Victorino, e poi vi racconto una particolarità di Victorino, viene chiamato alle armi e lei lo tradisce ripetutamente.
2: Bravissimo, complimenti.
1: Mentre gli scrive, quindi la storia della Macarena, quello che voi ballate, è quello. E poi cosa succede? Che prima, insomma, sta con due amici. Poi sogna un grandissimo centro commerciale dove lei può andare a comprarsi tantissimi vestiti.
2: È vero.
1: Poi sogna un nuovo fidanzato a New York.
2: New York.
1: E quindi quando dice vai Macarena.
2: Vai Macarena. Allora, siamo in tema Operazione Nostalgia. Questa canzone, effettivamente, il suo amore era partito per le armi, e giusto appunto per Operazione Nostalgia mi è venuta in mente una cosa. Io non ho fatto la Naya, non ho fatto il militare, ma so che a Naya c'era un pezzo che tutti i militari cantano, che
1: Davvero?
2: È Cara Burbetta.
1: Non lo sapevo.
2: Cara Burbetta, dimmi una cosa, cosa facevi 3 mesi fa? Andavi a spasso con l'amorosa e non pensavi a fare il soldato. Fare il soldato, artiglieria, mamma mia, male si sta per molti motivi, mulli cattivi da governare. E poi.
1: Ma sai che non l'ho mai sentita, ti giuro. Sarà che io non sono andata alla Naya.
2: Neanch'io, però è famosissima.
1: Bravo. Poi ti vedo che sei diventato bravissimo a cantare.
2: Sono gli insegnamenti della mia prof Stella. Però questa qua che ho cantato, secondo me, scatenerà
1: un'altra cosa di nostalgia.
2: Perché sì, il militare, mi dicono tutti, che è una cosa che non vuole fare nessuno, ma poi quando torni sei segnato e ti fai delle amicizie, una roba fotonica.
1: È vero. Mio fratello sente ancora delle persone che erano al militare, cioè 65
2: anni. Anche mio papà.

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, ragazzi, è arrivato il momento del GV e oggi
1: e oggi ti lascio fare a te, perché per te sarà sicuramente un onore presentarlo.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: Sì, perché siamo ovviamente nella puntata Operazione Nostalgia e abbiamo scelto una clip, perdonatevi, ma di Max Pezzali, e adesso ce l'ascoltiamo, poi rientriamo e facciamo il solito commento insieme.
2: Ciro, devi capire che la tua generazione ha delle cose bellissime, cose che i giovani d'oggi non capiranno mai. Ad esempio, non sapranno mai che rumore fa un modem 56k. Tocca. C'era un po' di metallico, ecco, questo intendevo. Oppure non sapranno mai che cosa si prova a sentire musica su MTV. Noi c'eravamo quando si giocava a Crash Bandicoot, o quando, che ne so, le Spice Girls fecero il loro primo film.
3: Una merda totale.
2: Sì, una grandissima merda, però c'eravamo. Tu c'eri, tu sai cosa vuol dire giocare col Game Boy o fare, ti ricordi, la collezione delle schede telefoniche?
3: Il karaoke di Fiorello.
2: Filmini porno con le videocamere mini DV.
3: Perché anche tu...
2: Certo, l'ho comprato apposta, due, ne ho comprato, comunque vabbè. Ciro, ogni età ha le sue cose belle. E se ti piace andare a dormire alle 11 di sera, oh, vai a dormire alle 11 di sera, sti cazzi. Ricorda, non è tanto quanti anni hai, è quello che ti piace fare che ti rende veramente giovane. Giovane con moi. Come me.
1: Grande Max, grande.
0: Vedi che alla fine te l'ho fatto piacere. Anche te,
1: sì,
0: anche
1: è
0: se
1: vero.
0: Non ero
1: una
0: artista
1: volta,
0: per
1: allora,
0: te
1: una
0: un
1: volta,
0: po'...
1: devo dire la verità, prima di conoscerti, sì, li ho ascoltati, gli 883 e anche Max Pezzali, però non così bene. Poi
0: vedi,
1: a un certo punto è arrivato il Teo,
0: bam,
1: il Teo,
0: bam,
1: bam, bam, e alla fine bam, bam. Va bene.
0: Visto.

0: Gemelli, non hai pazienza per ciò che non ti stimola. I primi giorni del mese possono lasciarti insoddisfatto, come se mancasse qualcosa. Poi però tornerà a muoverti meglio, con più leggerezza, più flirt e più voglia di vivere nuove esperienze. Il desiderio nasce da una parola, detta bene, da una battuta o da una connessione mentale che accende tutto il resto. Ai ai ai, prendete appunti tutti.
1: Ehi Siri, registra.
0: Consiglio sexy. Il gioco delle domande piccanti. A turno fatevi domande che siano fantasie, desideri, ricordi sexy. Chi non risponde, paga pegno.
1: Bello, mi piace tantissimo. È tipo un obbligo verità.
0: Ma solo verità. Solo con verità. Pagamento di pegno.

0: Bello, ma pagamento di pegno immagino.
1: Eh beh, lo devi scegliere tu, no? No. Eh certo, è chiaro, stiamo parlando di consigli sexy.
0: Siamo mica qua a far ballare la scimmia.
1: Ma no.
0: Vai.
1: Leone, sei il padrone dello zodiaco. E non hai voglia di inseguire nessuno. Se qualcuno ti cerca, bene. Se esita, sparisci. Hai meno pazienza del solito e si vede un po', eh? Potresti ricevere attenzioni, ma con Venere dissonante non tutte ti interesseranno.
0: Ah, ok.
1: Quando qualcuno ti prende davvero,
0: sì,
1: cambi completamente atteggiamento,
0: sì,
1: entri nel gioco e il desiderio diventa subito evidente. Quindi devi solo trovare la persona giusta, in pratica.
0: Okay.
1: Quella che ti faccia venire fuori il sangue, come dire.
0: Sì, quello che ti fa ribollire il sangue.
1: Esatto. Consiglio sexy. Visto che ti senti padrone, il non puoi è perfetto per te. Uno dei due dà ordini. Esempio: non puoi toccarmi qui. E l'altro fa esattamente quello che gli viene chiesto. Quindi tocca tutto il resto, tranne quel punto che, che viene indicato.
0: Carino, carino. Questo si chiama il gioco del non puoi.
1: Del non puoi.
0: Bello, mi piace.
1: Che può essere tocca qui, oppure non fare questo, oppure non dire questo.
0: Certo.
1: E quindi tu devi fare tutto tranne dire quella parola. Questo, secondo me, aumenta moltissimo la tensione sessuale.
0: Io direi proprio di sì. Fugees, Killing Me Softly.

0: Così cos'ha radio show e
1: noi
0: dopo...
1: iniziamo a ridere ancora prima di iniziare.
0: Perché sappiamo già dove andremo a parare. Allora, perché siamo nel nostro spazio hot e oggi il nostro spazio hot è un spazio hot animale, perché vi daremo delle nozioni fondamentali su come le megattere fanno all'amore. Allora, abbiamo...
1: Come fanno all'amore un po' meno, diciamo...
0: Come ci arrivano? Perché uno studio, è anche riportato in un documentario del National Geographic, ha osservato il comportamento di una megattera che ha attraversato 3 oceani in 5 anni, nuotando per più di 13.000 chilometri solamente per andare a trovare un'altra megattera con cui accoppiarsi.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi il detto balene tuoi dei posti tuoi non vale più, no?
1: Non vale più.
0: Ognuno vanno a prendersi le balene.
1: Loro si vanno a prendere le balene delle loro cose. Ma noi ridevamo perché, a parte il fatto che ci è venuto in mente il discorso del museo di settimana scorsa, dove c'era appunto nel fallo. C'era il fallo di una megattera e ovviamente
0: ricordiamolo 1,70
1: per 70 kg,
0: quindi magari 13.000 km sono giustificati.
1: Esatto.
0: Almeno quando arrivo, insomma,
1: qualcosa lo posso fare. E poi iniziavamo a fare i conti dei chilometri che abbiamo percorso nella nostra vita.
0: Esatto, per andare a per andare a cercare un po' di piacere.
1: È curioso, se avete una relazione
0: provate a farlo questo conto.
1: E non è proprio vicino la persona con cui vi relazionate, fatelo questo conto, perché secondo me magari non in una botta sola.
0: Cosa? In una botta sola cosa?
1: No, nel senso,
0: che cosa?
1: Magari non in una volta sola, percorso 13.000 chilometri, ma secondo me nell'arco della relazione tutti i giorni 25 chilometri, alla fine 13 chilometri si fanno.
0: Beh, cioè 13.000 chilometri li fai, sì. Il tempo di fare il tagliando alla macchina, giusto?
1: Se mi sta che ammetto che era cambiare macchina.
0: Cambio olio. Ah, tu cambi proprio la macchina.
1: Sì, perché dopo un po' si esaurisce la mia macchina.
0: Avete capito, le megattere cosa non si inventano pur di riuscire a...
1: Per il megattero, capito?
0: Perché uno potrebbe dire, ma non puoi far da sola. Non c'ho le mani.
1: No.
0: Con le pinne è un po' difficile.
1: Hai ragione.
0: E quindi devo assolutamente andare a trovare il partner, perché da solo o da sola non ci riesco.
1: Il mio viaggio continua.
0: Il tuo viaggio continua. Sei una megattera anche tu. Eh? Sì.
1: Oh mio Dio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E lei

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e Dintorni, sono Marco Edelweiss, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You e a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di Jazz e Dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, Dave Coates, Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo lo abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tide, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man, come detto prima coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, nel 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Abraham Lavori al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Patty and Co. show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Trasmissione quella di questa sera ricca di new entry, ma anche di tanto funky, soul, eccetera, eccetera. Direi di partire ambresse, come dicono da qualche parte d'Italia, e al momento non ricordo dove, perdonatemi. Gli Instant Funk ci deliziano con Philly Jump.

prima new entry di questa sera. È uscito il 7 maggio il nuovo singolo di Chaka Khan, che si intitola Chuckzilla, brano scritto in collaborazione con Sia, che ne presta anche i cori. Questo singolo anticipa l'uscita dell'omonimo album prevista per il 7 settembre 2026.

Adesso vi faccio tornare indietro nel tempo, era il 1977 e gli Space ci facevano sballare, nel senso buono della parola, con Magic Flight.

Seconda new entry di questa sera per questa band soul jazz britannica che si chiama Down to the Bone e si avvale della collaborazione di Hills and Soul. Il singolo Get Up and Dance è uscito il 1 maggio 2026 e anticipa il loro album che si chiama This Way Forward, la cui uscita ufficiale è prevista per il prossimo 5 giugno 2026. Get Up!

0: No, no, Spararan era la Charanga 176, che nel 1979 ha rifatto il celebre brano Ain't No Stoppin' Us Now del duo R&B McFadden e Whitehead, anch'esso uscito in quell'anno, nel 1979. Terza ed ultima new entry per questa sera, sto parlando del singolo di Lady Gaga ed Oechi, Runaway, uscito il 10 aprile 2026. Questo singolo è stato pubblicato come colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Apro una parentesi, io questo film l'ho visto e rispetto al primo non ha nulla a che vedere, è proprio una cosa leggera, leggera, leggera.
1: No matter what, no matter what, you got.

Be About the Future erano gli Oneness of Juju, che sfumiamo per un pezzo conosciutissimo degli Asley Brothers, It's Your Thing.

0: Spero tantissimo di avervi fatto compagnia per un'ora con un'ora di buona musica e, come dico sempre, only good vibes. Alla prossima settimana, buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?
1: Buonanotte a tutti.